0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fondamentalmente bisogna essere chiari, ragazzi, i giovani sono fino a 18 anni, perché quando uno sopra la maggiore età non sono più giovani, perché sennò facciamo sempre l'errore, sono giovani, ma non diventano mai adulti, non si responsabilizzano mai. Quindi secondo me Antonio ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, ora si deve riconfermare, perché arrivarci è arrivato, ora viene la parte più difficile, quello di dimostrare che ci può rimanere ed essere un giocatore importante. Il Napoli, anche ieri leggevo l'intervista che ha fatto il procuratore, ha detto che De Laurentiis è un signore perché ha fatto un contratto, crede nel giocatore come crede nel ragazzo che ha preso da Sorrento. Sta cambiando un po', diciamo, la filosofia del Napoli di anche di puntare sui giocatori del territorio e di fare un percorso anche per far crescere, perché sono giocatori di talento. È anche giusto che Napoli abbia in casa dei giocatori che ci hanno possibilità, perché poi bisogna dargli la possibilità di giocare. Però ritorniamo sempre ai fasti di una volta: in Italia si fa fatica quando un giocatore poi sbaglia due partite, viene subito accantonato rispetto alle altre piazze dove c'è più possibilità che un giocatore possa sbagliare. Questo è il succo delle discussioni che a volte facciamo sempre.
1: E anche qui, Ciccio, credo che Massimiliano Allegri possa risultare una garanzia, perché anche in conferenza stampa lui ha detto che comunque è vero, bisogna lanciare i giovani, però bisogna anche concorrere poi con quelli che sono i risultati, bisogna trovare il giusto equilibrio per continuare ad essere competitivi, al tempo stesso poter lanciare tutto quello che è l'organico a disposizione, farlo crescere insieme e quindi conseguire determinati risultati. In questo mondiale abbiamo visto tantissimi calciatori giovani, esatto, e esprimersi, venire fuori, tant'è vero che se li prendevi prima di questo mondiale magari poteva...
0: Questa è una cosa importante,
1: esatto,
0: perché quando tu puoi a prendere dipende come da sconosciuti, che tu dici, ma chi è questo nome, no? Perché giustamente le piazze importanti in Italia vogliono il nome di Brasone, se ti presenti cosa succede? Un nome che non è altosonante, lo dici, ma che abbiamo preso qua, va bene, non vuole spendere, poi si lo vai a vedere ed è un crack come giocatore. Questa è la...
1: È vero, è un po' come è capitato anche con Pio Esposito, no? L'Inter ha deciso di puntare su questo ragazzo, ha detto ti fai un anno semplicemente in Serie B, perché comunque dobbiamo testare anche un po' quella che è la tua resistenza da titolare nel corso di tutta la stagione, dopodiché resti qui e magari all'inizio parti da seconda linea, però nel corso della stagione ci sono così tanti impegni, c'è comunque la possibilità per te di valere una maglia da titolare, dopodiché se sei bravo giochi, no? C'è sempre stato così in generale.
0: Infatti anche io quando ho sempre fatto questo discorso, quando ci sono tante competizioni è inutile che tu vai a fare 6 mesi in un posto dove ci sono obiettivi diversi da dove sei nella tua squadra attuale, non sei un giocatore di loro proprietà e ti fanno fare quelle partite dove sono costretti a farti giocare perché ci sono degli infortunati o squalifiche, però non c'è un loro prodotto da valorizzare. Quando tu giochi nella tua squadra di proprietà e ci sono tanti impegni, capita l'occasione di giocare e poi devi essere bravo, come è stato bravo Esposito, come è stato bravo Vergara, a sfruttarla al massimo. E poi dicono, ok, Bizzi, che abbiamo trovato un giocatore importante in casa, meno male che non l'abbiamo mandato in prestito.
1: È vero, perché altrimenti, infatti, fu bravo Antonio Conte l'anno scorso a insistere sul fatto di voler tenere Antonio Vergara in organico, sebbene magari avrebbe meritato probabilmente un po' di spazio in più prima che capitassero tutti quegli infortuni. Non bisogna andare lì solo.
0: La domanda adesso a lui, dici, era meglio avere più spazio e non essere determinante o fare quello che hai fatto per essere determinante? Risponde. Basta poco ma essere determinante.
1: È vero. Senti, visto che Massimiliano Allegri su questo non ci ha risposto, no? Alle domande dei colleghi che gli hanno chiesto spesso e volentieri da dove ripartire, visto che i numeri offensivi del Napoli di Antonio Conte non erano così incoraggianti, nonostante quella che è la forza e la potenza offensiva da parte della squadra azzurra, che comunque bene o male resterà la stessa anche nella prossima stagione. Da un lato però avevamo anche dei numeri particolarmente tristi sui gol subiti, spesso e volentieri se ne subiva almeno uno a partita, se non addirittura di più. Ciccio Lodi da dove ripartirebbe per aggiustare un po' questo Napoli, prima dall'attacco o dalla difesa?
0: No, in primis si parte sempre dagli attaccanti, che sono i primi difensori, che devono dare una grande mano, perché poi i difensori sono sempre sotto stress dalle squadre che

0: attaccano, quindi bisogna fare un buon filtro a centrocampo, fare una fase difensiva tutta la squadra, perché poi la difesa, quando arrivano i palloni, diciamo, non pulite gli attaccanti avversari, sono più avvantaggiati. Però diciamo che il Napoli l'anno scorso ha pagato anche un pochino degli infortuni dei giocatori chiavi in difesa, perché quando poi c'è stato l'anno dello scudetto, squadra a completo, il Napoli era anche la miglior difesa. Non lo dimentichiamo mai questo,
1: No,
0: io sono sempre dell'idea, è meglio vincere 7 partite 1-0 che vincere 4-0, perché poi alla fine sull'1-0 sei sempre concentrato lì per lì, sempre con l'elmetto che dici: mi, se sono 1-0 devo stare al 100%, non posso lasciare neanche un attimo di distrazione che mi posso subire gol. Io ho sempre ragionato così, anche sempre vincere 1-0 che sei sempre concentrato al massimo. Io penso che quest'anno il Napoli, con l'allenatore che abbia preso, in primis è molto bravo lui a far giocare le squadre avversarie molto sporco, arrivano a far arrivare le palle agli attaccanti sporchi, quindi io penso che su questo fatto il Napoli è un po' avvantaggiato, no? Però bisogna sempre pensare che il Napoli abbia tutti gli effettivi al massimo della condizione e fare una grande stagione, perché è arrivato secondo il Napoli, sì, ma subito tanti gol l'anno scorso, questo pure è vero,
1: è verissimo.
0: Ci sono mancati anche giocatori importanti davanti.
1: E poi, secondo me, Ciccio, spesso e volentieri viene sottovalutato Massimiliano Allegri, perché nella passata stagione, lo ha ricordato anche lui, prima giornata e ultima giornata non sono stato nei primi quattro, poi alla fine è capitato quello che è capitato, quella importante era l'ultima e non ci siamo riusciti. Però non bisogna dimenticare, secondo me, che nella prima parte di stagione il Milan era la squadra che giocava meglio in tutta la stagione.
0: Quindi è inutile che c'è l'ottavo per lo scudetto.
1: Hai capito? No, ma giocava bene, cioè probabilmente era quella che giocava meglio. Poi l'Inter si è ritrovata e ha ritrovato un buon gioco. Il Napoli, per le sue individualità, fortunatamente è riuscito a portare a casa il risultato. Però effettivamente il Milan, fin quando poi non è capitato questo crollo, ma probabilmente dettato anche dalla società, era una squadra molto in palla.
0: Quando non c'è una società forte dietro, poi problematiche alla fine vengono fuori. Quando tu poi vuoi mettere la polvere sotto il tappeto, la metti, poi prima o poi la polvere poi esce fuori, e così è stato anche come al Milan, e poi dopo ci sono state delle discussioni, infatti fino alla fine, fino a 2 giorni fa, hanno scelto l'allenatore. Questo sto problema in Napoli non ce l'ha, perché c'è un grandissimo presidente, un grande direttore, e quindi questo non c'è come problematica. Quindi è normale che Allegri, sì, è vero che ha sbagliato l'ultima partita in casa contro il Cagliari, però nell'arco della stagione ha conteso il posto sia in Napoli che all'Inter, portandolo per lo scudetto.
1: È vero.
0: Bisogna essere chiari. Io mi auguro che Napoli quest'anno possa ripetere la stagione che ha fatto l'anno scorso con Conte, anzi di migliorarla, perché parte, diciamo, un'altra volta con l'Inter, con le fasi dello scudetto, perché poi per me ci sarà anche la Roma, per me ci sarà anche la Juve, anche se deve fare mercato, ci sarà il Milan. Queste sono le squadre, bisogna avere una continuità, e su questo Allegri è il numero uno, avere la continuità dei risultati, perché il discorso che l'ho fatto io, vincere 1-0, l'importante è dire: ma io devo vincere, no. 1-0 vale sempre 3 punti,
1: esatto. Quindi, non è che se vinco 6-0 me ne danno di più,
0: capito, non è che se fai 4 gol ti danno 5 punti,
1: no, hai ragione. Ciccio, grazie come sempre per essere
0: grazie
1: stato con noi.
0: Ragazzi, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, grazie davvero a Ciccio Lodi. Adesso ce ne andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo verrà in studio il nostro Gianluca Miranda, perché si parlerà anche inevitabilmente di giovani, e in particolar modo di questo ragazzo giovane, Mattia Esposito, del Sorrento, che il Napoli ha puntato. E quindi tra pochissimo ce ne parlerà il nostro Gianluca Miranda.
2: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da €75 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €6.570. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito €10.903. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
9: Eccoci rientrati di nuovo, buon pomeriggio a Gianluca Miranda, rush finale di questa prima ora di Radio Gol in compagnia del collega del mattino Gianluca Monti. Ciao Gianluca, come stai?
10: Ciao Gianlu, tutto bene, buongiorno a voi.
9: Buongiorno a te, grazie naturalmente come sempre per aver accettato il nostro invito. Tra pochissimo continueremo a commentare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, però prima devo chiederti di questo ragazzo del Sorrento, Mattia Esposito, classe 2008, giovanissimo, 18 anni, un vero talento per il Napoli, Gianluca.
10: No, Mattia è sicuramente un giocatore interessante, adesso riuscire a capire la prospettiva che avrà poi la carriera di Mattia non è semplice, è più materia da addetti ai lavori che non magari da giornalisti, però sicuramente Mattia è un prospetto, ripeto, interessante, perché in questo momento nel calcio italiano mancano giocatori che per prima cosa pensano a saltare l'uomo, lui già solo quando riceve il pallone ha questa idea, quindi è uno di quei calciatori fantasiosi che sicuramente, ripeto, in questo momento nel calcio italiano mancano. Poi riuscire a capire, ripeto, quale sarà la parabola non è semplice. Dal punto di vista del Sorrento c'è ovviamente grande orgoglio nell'aver proposto comunque un giocatore a certi livelli, aver portato un giocatore comunque a firmare quando sarà con un club di, certo, di Serie A, e questo rappresenta appunto la punta dell'iceberg poi del lavoro che viene svolto ovviamente da tutto il Sorrento, da tutto il settore giovanile del Sorrento. Come caratteristica, ripeto, Mattia è un 10 e oggi di 10 ce ne sono decisamente troppo pochi.
9: Senti, nel caso in cui dovesse andare in porto ovviamente la trattativa, quando e se ci dovesse essere la firma, ci avrebbe visto lungo il Napoli su questo ragazzo?
10: Ma è quello che il Napoli, come tutte le società importanti, debba fare necessariamente un mercato ampio, che preveda anche l'inserimento inorganico di ampio, che preveda anche l'inserimento inorganico di giocatori come Mattia Esposito, come può essere, faccio per dire, Rao, che poi ha fatto molto bene a Bari. Napoli è una squadra che poi con questi calciatori deve fare anche mercato, magari peschi il jolly, nel senso che poi trovi qualcuno che in prospettiva diventa anche utile per il Napoli, però il livello del Napoli è molto alto, c'è secondo me tra virgolette un secondo livello nel quale devi investire, perché poi, ripeto, tanti giocatori fai mercato, magari con qualcuno di questi fai anche un discorso invece diverso, lo riporti a casa, lo ritieni pronto e diventa, che è il lavoro che poi ovviamente io faccio a Mattia, il nuovo Insigne, nel senso un giocatore che magari parte in Cica Foggia, si fa le ossa in via a pescare e poi comunque Lorenzo ha scritto le pagine della storia del Napoli.
9: Tecnicamente a chi lo paragoneresti?
10: No, Mattia ha qualcosa di Lorenzo Insigne.
9: Okay.
10: Mattia ha qualcosa di Lorenzo Insigne, secondo me Insigne aveva ovviamente più resistenza rispetto a Mattia, un giocatore più abituato anche ovviamente poi nel corso della carriera a fare tutta la fascia, nel senso anche in fase difensiva, però le caratteristiche sono un po' quelle, anche a Mattia piace tanto avere in qualche modo la linea laterale dietro le spalle, quindi sì, per dare un'idea, diciamo che Insigne è un paragone che ci può stare.
9: Senti, Gianlu, tornerei con te sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Un Allegri molto emozionato, devo dire la verità, e come giusto che sia in un palcoscenico del genere, uno dei palcoscenici più belli al mondo. Come hai letto questa conferenza stampa?
10: Innanzitutto devo dire che questa idea di conferenza stampa sempre in un posto iconico eccetera rende sicuramente
9: molto bene
10: l'immagine di una società che è cresciuta come è cresciuto il Napoli anche sotto questo profilo negli ultimi anni. Poi tutto sommato le conferenze dico sono come i matrimoni, sono tutte uguali ma tutte diverse, nel senso che poi ciascuno vuole trovare magari uno spunto per in qualche modo attaccarsi, no, ad una certa dichiarazione, ma fondamentalmente le conferenze buone come quella di oggi, secondo me è una buona conferenza, sono conferenze da 0-0 dal punto di vista dei protagonisti. Noi vorremmo sempre titoli ad effetto, ma titoli ad effetto in una conferenza di presentazione sinceramente è molto difficile aspettarsene, perché poi si parte tutti con lo stesso intento, fare il massimo, cercare di superare il turno in Champions League, poi si vedrà, dobbiamo essere competitivi. Ripeto, un ottimo 0-0, ma in un teatro davvero, davvero straordinario.
9: Sarà, è vero, condivido, sarà poi interessante sentire, ascoltare il parere di Massimiliano Allegri nella diciamo valutazione poi della rosa, perché lui l'ha detto a più riprese nella giornata di oggi in conferenza stampa. Voglio valutare quella che sono i calciatori in rosa, il Napoli ha una rosa molto forte, poi è chiaro che dopo la valutazione ci si aspetta un giudizio più dettagliato, no? Come dicevi tu poco fa.
10: Sì, li devi vedere da vicino per renderti conto, per capire anche le motivazioni, non solo gli aspetti tecnici che ovviamente in gran parte si conoscono, ma anche per capire se magari rispetto all'idea di gioco che Allegri avrà in testa determinati calciatori sono più o meno adatti. Resto convinto che anche in questo lui sia stato ovviamente aziendalista, ma come lo sarebbe stato chiunque altro al posto suo, perché il Napoli lo ha detto chiaramente di avere un esubero di organico e quindi di dover provare innanzitutto a snellire un po' l'organico e eventualmente anche a valorizzare qualcuno che in precedenza era altrove o che magari può essere appunto rivitalizzato dalla cura Allegri. Quello che vale per il Napoli secondo me vale un po' per tutte le squadre. Credo che il mercato, già lento di suo in epoca mondiale, sia ancora più lento perché il calcio italiano è oberato di contratti pesanti di calciatori che tornano nei rispettivi organici, quindi qualcosa inizieremo a vedere secondo me da Castel di Sangro in poi. Di Maro sarà un modo per testare appunto quelli che ci sono e capire se magari qualcuno può tornare a essere funzionale.
9: Poi dovremo capire anche quella che sarà la situazione riguardante il futuro ovviamente anche di De Bruyne e Lukaku. In molto è girato diciamo questa conferenza, è chiaro che bisognerà capire quella che poi sarà la volontà di Massimiliano Allegri, la volontà dei calciatori, le offerte che arriveranno. Noi lo ripetiamo sempre, nel calciomercato può succedere tutto da un momento all'altro, molto dipende dalle offerte e dai momenti ovviamente, poi sempre in base a quella che è la situazione e la volontà della società. Voglio ringraziare il collega del mattino Gianluca Monti per essere stato con noi. Ciao Gianluca.
10: Grazie a voi, buon lavoro.
9: Ciao Gianluca, grazie. Allora vi devo rendere merito a un ascoltatore, perché nel corso di questa stagione di Diego c'è un amico che ogni tanto sentiamo, che si chiama Raffaele, che tempo fa, febbraio precisamente, ci aveva segnalato questo ragazzo del Sorrento, Mattia Esposito, di cui parlavamo poco fa con il collega del mattino Gianluca Monti. Allora Raffaele, buongiorno, ti devo rendere merito di questa segnalazione. Grazie. Che mi hai fatto a febbraio, che ci hai fatto a me, a Diego e a febbraio. Che cosa avevi intravisto in questo calciatore?
11: Un fenomeno, un crack, un fenomeno, veramente un... Scusami dell'emozione, però...
9: No, ma figurati, ma ci mancherebbe altro. Io...
11: in diretta con voi...
9: No, ma io devo essere molto...
11: Parlare di questo talento, perché io l'ho visto da vicino. Ci gioco col papà, ma è un fenomeno. Gioco col papà, ma lui è un fenomeno, è inarrestabile.
9: Sei andato a vedere una partita del Sorrento e lo hai visto all'opera?
11: L'ho visto io anche in nazionale, l'ho visto, è veramente un fenomeno. E...
9: Che cosa ti ha impressionato, Raffaele, di lui?
11: La partenza, diciamo, allora punto primo, gioca sia col destro che col sinistro, cioè è un destro ma non disdegna di giocare con il sinistro. In più c'ha uno scatto da fermo che là ti brucia, ti fulmina.
9: Okay. Okay.
11: Una potenza, un'esplosività nelle gambe atroce, cioè, veramente io personalmente, che sono un amatoriale, uno che gioca così, non ho mai visto da, diciamo, in campagna qualcuno così.
9: Sono molto contento di queste tue impressioni, perché il Napoli ha messo gli occhi su questo calciatore, speriamo possa firmare il prima possibile. Allora complimenti Raffaele per averci Grazie. Visto lungo. Ci hai visto lungo prima del Napoli addirittura. Un abbraccio a Raffaele. Grazie. Vedete, ragazzi, ciao. Sì, grazie mille Raffaele, siete la nostra redazione allargata, è sempre bello poi soprattutto rendervi merito quando ci vedete lungo. C'è un messaggio di Raffaele che testimonia, un messaggio di febbraio, ci tengo a sottolineare, che ci segnala questo calciatore Mattia Esposito, classe 2008, 18 anni, è del Sorrento. Approfondiremo questo e tanto altro, ritorneremo sulla conferenza stampa di Massimiliano Allegri con Vincenzo Perna. Vi dico che ci ha raggiunto anche Diego Junior, ci siamo quasi, però per il momento torna Vincenzo Perna e poi nel corso di Radio Gol ci raggiungerà anche il studio Diego Maradona Junior subito dopo un disco.

0: ora di Radio Gol. Buon pomeriggio ancora da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio anche Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica in regia audio, così come Gabriele Irace per la regia video insieme a Ciro Froio, e ovviamente in redazione a Marcello Galvano, a Gianluca Miranda, Lucio Pengue e Riccardo Catapano. Intanto proseguiamo con i nostri ospiti, un grande lavoro da parte della squadra di DAZN per quello che è il Mondiale 2026, ancora tutto da vivere con le due semifinali e poi con la finale. Io voglio salutare e ringraziare il collega Marco Russo che ci raggiunge in diretta. Ciao Marco.
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Un saluto a te, tra l'altro DAZN che proporrà anche le amichevoli del Napoli nel corso dei ritiri, ne approfitto per ricordare anche questo, però parto dal Mondiale Marco, perché siamo in addirittura d'arrivo, si parte questa sera con una super sfida, non che l'altra non lo sia, però quella di questa sera probabilmente ci può dire tanto su quello che è l'atto poi finale del Mondiale, con una Francia favorita, ma dall'altra parte c'è una Spagna che sa giocare al calcio.
1: Sì, sono le due nazioni più forti del mondo. Da questo punto di vista credo ci siano veramente pochi dubbi. Bellissima, meravigliosa per tutto quello che c'è dentro, per quello che hanno fatto vedere in questi anni, per quello che la Francia ha fatto vedere in questo mondiale, per lo stato di forma di Kylian Mbappé, che arriva con 8 gol, 20 gol in 20 partite al mondiale, il giocatore più decisivo probabilmente della storia dei mondiali, e dall'altra parte c'è invece un ragazzo che ieri ha compiuto 19 anni e che la pressione non sa che cosa sia, o forse anzi lo sa bene, ma gli piace talmente tanto gestirla che se ne frega, che ovviamente la piglia male. No, è una partita straordinaria, sono le due più forti al mondo, io di questo sono molto sicuro e credo che la Francia sia comunque avanti per quello che ci sta facendo vedere in questo mondiale, che è oggettivamente straordinario.
0: Senti Marco, vi siete fatti anche un regalo per la finale, per quanto riguarda Times Square, si vivrà a partire dalle 18:30 con un ospite d'eccezione, l'ex ormai allenatore del Napoli, Antonio Conte.
1: Sì, siamo veramente molto molto felici di poter innanzitutto proprio fisicamente stare con Antonio Conte a parlare di calcio, che è la cosa immagino più bella. Racconteremo l'avvicinamento alla partita, un lungo prepartita dalle 18:30, quindi ci sarà modo davvero di toccare tanti temi, di conoscere la sua lettura di questo mondiale, insomma trascorrere un po' di tempo con un allenatore fantastico e sfruttare, ecco, per chi come me avrà la fortuna di essere lì insieme a lui, di carpire il più possibile dalla conoscenza calcistica di un grande allenatore.
0: E secondo te magari questa conoscenza calcistica sarà anche di nuovo commissario tecnico della nazionale, oppure ti immagini che si vada verso altri lidi?
1: Sai che nelle scorse ore, ovviamente non lo so, proveremo a chiederglielo, cioè quindi state con noi, sintonizzate.
0: Proverai a farlo sbottonare un po', proverete a farlo sbottonare.
1: Assolutamente, quello 100%. Però, non so, più passa il tempo, più forse credo che alla fine potrebbero andare su un altro nome. Leggo Pirlo, sai, il progetto è di 4 anni. Io faccio fatica a immaginare Conte 4 anni sulla stessa panchina. Il progetto è riportare l'Italia al mondiale, si parte oggi per arrivare al 2030. Sarebbe fantastico, perché sarebbe indubbiamente per me la scelta migliore Antonio Conte per la panchina della nostra nazionale, ma Conte non è mai stato più di 3 anni in un club, dovrebbe fare una scelta proprio di vita, dovrebbe dire io smetto di per 4 anni per seguire questo progetto, di fare quello che ho sempre fatto, cioè fare l'allenatore di club. L'esperienza in nazionale precedente era stata di 2 anni e ce la ricordiamo tutti. Qui l'obiettivo non è arrivare all'europeo, è arrivare al mondiale. Quindi una finestra di 4 anni, ecco, è qualcosa che non abbiamo mai visto, diciamo così, da Antonio Conte.
0: E quindi bisognerà poi capire. Oggi è stato presentato Massimiliano Allegri, invece, che ne pensi, Marco?
1: Penso che è uno scenario che conosciamo, si andrà più o meno in continuità. Conosciamo cosa può fare Allegri con una squadra ben allevata, che significa lavorare come è già passato, è successo in passato alla Juventus, una squadra di Antonio Conte, e sappiamo il calcio di Allegri. Non credo che ci siano particolari invenzioni o particolari sviluppi. Quindi mi immagino una squadra solida, una squadra molto attenta, una squadra che farà della propria fase difensiva il proprio punto di forza, certo però con alcuni, non dico casi, ma con alcune situazioni da risolvere, perché andrà capito insomma il destino di Lukaku, di De Bruyne, qualcosa dal mercato potrebbe, anzi cioè, ce l'aspettiamo un po' tutti, però l'ossatura della squadra e la qualità della squadra è molto alta, ecco, Napoli resta secondo me dietro l'Inter la migliore squadra del campionato.
0: Eh sì, bisognerà confermarsi, ovviamente bisognerà confermarsi per quanto riguarda questo tipo di aspetto. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare Marco Russo, collega di DAZN, per essere stato con noi. Ovviamente Marco, buon lavoro e buon mondiale.
1: Grazie mille, grazie.
0: Ciao,
1: un saluto a voi.
0: Grazie davvero al collega di DAZN Marco Russo. Tra pochissimo andremo anche a salutare chi mi raggiunge in studio, ma prima lasciatemi salutare e ringraziare il direttore Giorgio Perinetti che abbiamo al telefono con noi. Ciao direttore, benvenuto.
2: Salve.
0: Senti direttore, oggi inizia ufficialmente il nuovo corso di Massimiliano Allegri, presentato, lo stiamo vedendo anche a vantaggio di chi ci segue in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, nello storico teatro San Carlo che tu conosci benissimo, un Massimiliano Allegri che si è detto anche aziendalista, tra l'altro, e non c'è nulla di male ad esserlo.
2: No, certo. E poi glielo devo dire, io non posso capire la parola aziendalista diversamente dalla collaborazione che una tecnica deve avere con il proprio club. Se uno ha firmato in un club, ha accettato un programma e poi dopo deve andare avanti, certamente portando un tributo di idee, di lavoro e quant'altro, ma non certo andando in direzione diversa da quello che è stato accettato quel programma societario al momento della firma.
0: È vero, poco fa dicevo che vi avrei presentato anche chi mi raggiunge in studio, perché siamo con Giorgio Perinetti al telefono, però direttore, in studio con me c'è chi l'ha vissuta, tra l'altro, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri al San Carlo, ovvero Diego Maradona Junior, il nostro Diego. Ciao Dieghito, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare al direttore.
0: Eh sì, che ti sta ascoltando. Tu che impressione hai avuto invece di questa conferenza stampa? Noi l'abbiamo definita un po' dello 0-0, nel senso si è giocato un po' in difesa.
3: Io lo definirei abbottonato Allegri. Mi aspettavo qualche spunto in più, tanta emozione, una cosa che mi ha colpito, era molto molto emozionato, soprattutto all'inizio. Si è presentato come lo conosciamo, una persona schietta, una persona sincera, e mi è piaciuto soprattutto il passaggio sul fatto della rosa, di dover comunque allenare i calciatori prima di prendere una decisione e valutare la rosa per quello che poi può vedere dal vivo e non per sentito dire. Ha detto, mi hanno insegnato che i giocatori si allenano e poi dopo si giudicano e si prendono delle decisioni. Mi è piaciuto un bel clima, un bel ambiente, e speriamo che Allegri possa arrivare all'unanimità, quello che purtroppo con Conte non c'è stato.
0: Eh sì, una delle ultime parole, Giorgio Perinetti, vengo da te direttore, di Antonio Conte quando saluta Napoli è quella: dispiace di non essere riuscito a compattare l'ambiente. Questo forse è uno dei grandi compiti che avrà Massimiliano Allegri, che già adesso vede una piazza abbastanza divisa tra quelli che magari avrebbero preferito un cosiddetto giochista piuttosto che quello che invece è un risultatista come Massimiliano Allegri. Tu come la vedi?
2: Io non condivido questa divisione, no, che si fa oggi. Ha un modo di intendere il calcio, comunque la gestione della squadra di calcio, perché penso che tutti sono risultatisti e non mi sembra che Conte, certo, nella volontà non sia risultatista, tanto per aver vinto uno scudetto a Napoli e va via rammaricato e non avere portato avanti meglio la situazione, aver magari completato con una incisività più profonda nelle coppe europee per non aver potuto difendere lo scudetto, ma sappiamo anche secondo me perché, insomma, una grande Inter incontrastabile contro Napoli con troppe assenze, troppi infortuni, troppe situazioni che sono create. Quindi, dopo che niente Allegri sappiamo che è molto concreto, ha una sua visione del calcio, ma ha sempre fatto risultato e lo ottiene attraverso un modo, ma non credo che Guardiola, Mourinho sono tra i più vincenti, o Ancelotti sono i più vincenti nel nostro mondo calcistico, poi siano uguali nel modo di gestire la squadra. Ognuno ha il suo modo e non c'è un modo unico per vincere, se vi farebbe lo stesso, e ognuno propone per quello che ha, per i giocatori che diciamo la società li mette a disposizione e che cerca di ottimizzare come livello.
0: Senti direttore, un'ultima te la faccio prima di salutarti. A proposito di Giovanni Manna, anche oggi mi è sembrato abbastanza sereno, e qui Diego mi può aiutare in questo. Molto preciso, segno che evidentemente nel corso delle ultime settimane, quando ormai era chiaro che Massimiliano Allegri sarebbe diventato il nuovo allenatore del Napoli, le idee della società su quello che va fatto, soprattutto in termini di cessione, sono abbastanza chiare. Poi ovviamente alcune valutazioni verranno fatte in corso d'opera, come giustamente ricordava anche prima Diego, delle parole di Massimiliano Allegri.
2: Vabbè, è chiaro che Allegri dovrà rendersi conto della qualità di alcuni giocatori che conosce meno o che sono andati via e se ne sono andati in prestito, ma soprattutto intanto da una base forte c'è il fatto che i giocatori che sono mancati nel corso dell'anno invece ritornano brillanti e pimpanti in preparazione, quindi questo è già un vantaggio. Poi certo si ha avuto un'idea di altri giocatori che, ripeto, vanno valutati, e poi potrà fare le ultime richieste a Manna sulla base delle mancanze. Quindi mi sembra un quadro molto sereno, molto calmo. Il mercato quest'anno è in gravissimo ritardo, gravissimo nel senso di tempistiche, perché ci sono i mondiali, questo distrae molto, perché è soprattutto il mercato internazionale, ma tra poco insomma anche il mondiale finirà e quindi si dovrà dedicare ai mercati nazionali.
0: È vero, mancano soltanto 5 giorni. Intanto grazie direttore per essere stato con noi.
2: Diego.
0: Buon lavoro.
2: Diego.
3: Un saluto.
0: Grazie a Giorgio Perinetti. Diego, ritornando a quella che è stata la conferenza stampa, noi tutti aspettavamo un po' di parole su De Bruyne e su Romelu Lukaku. Su Lukaku si è espresso soprattutto Giovanni Manna, però su De Bruyne mi sembra, almeno, però vorrei il tuo di giudizio, che forse lì Massimiliano Allegri un po' si è sbilanciato. Qualche parolina al miele l'ha lasciata.
3: Assolutamente sì, è stato forse hai detto bene, l'unico giocatore sul quale Allegri si è sbilanciato. Ha detto è un calciatore straordinario, è uno che sa giocare a calcio, l'inizio della scorsa stagione è stato un giocatore fondamentale per il grande inizio del Napoli, a Milano contro di me ha fatto una grande partita. È normale che sappiamo tutti, filtra dall'ambiente Napoli, che Allegri volesse puntare su De Bruyne, e quindi io sono convinto che lo farà. Bisognerà capire poi la collocazione tattica e il sistema che userà Allegri. Su questo per esempio è stato ermetico, non ha mai nominato, non ha mai detto
0: al massimo più moduli, però non
3: ha detto io ho una squadra che può fare più sistemi di gioco, che può adottare più sistemi di gioco, vedremo allenandoci che cosa succederà. Gli è stata fatta la domanda sulla difesa a 3, gli è stata fatta la domanda sui ritorni per esempio di Marianucci e di Rafa Marin. Sotto questo punto di vista non si è sbilanciato neanche un po'.
0: È vero. Senti, te la posso fare una domanda un po' provocatoria?
3: Certo.
0: No, te la faccio. Sai perché?
3: Vai.
0: Perché vorrei la tua sensazione, sapere se è uguale a quella che ho io. Io ogni volta che si parla di un nuovo stadio del Napoli, ogni volta che c'è un nuovo stadio del Napoli si parla, sono contento perché è giusto, stadi moderni, una fruizione diversa di quello che è del prodotto calcio. Però mi sarebbe piaciuto che quello stadio nuovo fosse stato il Diego Armando Maradona. A te che sensazione fa eventualmente immaginare una casa diversa da quello dello stadio di Fuorigrotta?
3: Allora, io ho sempre detto che Napoli e il Napoli meritano uno stadio nuovo e uno stadio all'altezza sia della squadra che abbiamo, della società che abbiamo, che dei tifosi che abbiamo. E però ho sempre detto che io vorrei vedere questo nuovo stadio dove c'è in questo momento il Maradona, sì, a Fuori Grotta.
0: Sì.
3: E non so se è possibile, non so se sarà possibile. La zona individuata, quella della Kuwait, a me sinceramente non fa impazzire, ma non per una questione di... perché io voglio battermi fino alla fine per fare il Maradona, il nuovo Maradona, dove c'è il vecchio Maradona. Noi romantici siamo così.
0: Una questione, cioè non è una critica, è semplicemente
3: la
0: sensazione che si ha proprio internamente del legame rispetto alla struttura, al di là, esatto, del fatto che sia fatiscente in questo momento, l'abbiamo detto più volte.
3: Il Maradona, io ho avuto l'opportunità di viverlo un po' di più in questi ultimi mesi, ed è uno stadio da rifare.
0: Utile
3: che ci prendiamo in giro.
0: Senza dubbio. Ha partecipato alla conferenza stampa quest'oggi di Massimiliano Allegri e devo dire la verità, a giudicare dalle foto, in maniera elegantissima, il collega del Mattino, Gennaro Arpaia, che abbiamo al telefono con noi. Ciao Gennaro, benvenuto.
4: Ma sai che l'eleganza è di spirito, quindi ci auguriamo di essere sicuramente più eleganti così. No, grazie per l'invito, un abbraccio a te e anche a Diego.
3: Sicuramente Gennaro era più elegante di me.
0: No, sì, questo fuori da ogni dubbio, però mi sembrava anche abbastanza semplice. Però devo dire,
3: esatto,
0: la verità,
3: esatto,
0: ha degli standard, Jenny, davvero elevatissimi, ma questo ormai da anni. Senti, chiedo anche a te, Gennaro, le sensazioni di questo primo riscontro di Massimiliano Allegri con la piazza, soprattutto con questo teatro bellissimo, un'emozione pazzesca, anche perché sono arrivate almeno a noi da casa delle immagini meravigliose.
4: Sì, intanto vi ascoltavo, io sono perfettamente d'accordo con voi, poi mi reputo un romantico almeno quanto Diego, quindi anche io mi auguro sempre, mi immagino sempre di vedere uno stadio posizionato in quella zona lì della città, ovviamente che venga ampliato, migliorato, perfezionato, lontano da quello che chiaramente oggi, però insomma il primo interesse da napoletani in generale deve essere quello di una struttura, di uno stadio che sia funzionale, che porti il nome giusto soprattutto e che possa essere chiaramente a disposizione della sua gente. Per quanto riguarda Allegri, è stato secondo me una presentazione, non voglio dire guardinga, ma logica, ordinata, molto, molto democratica. Insomma, le risposte che ha dovuto dare erano quelle lì, c'è stato anche qualche acuto, molto carino, molto simpatico, è sicuramente uno che sa che cosa deve fare, ma è anche bada più alla sostanza che alla forma, ecco, ce l'ha fatto capire anche oggi, nonostante la forma della location che ospitava l'evento fosse straordinariamente fantastica.
0: Rispetto ad altri allenatori, Diego, vengo da te, rispetto a tanti altri allenatori, come per esempio quando arrivò Ancelotti, nessuno immaginava che potesse arrivare Ancelotti. Quando è arrivato Antonio Conte, nessuno poteva immaginare che arrivasse Antonio Conte. Invece su Allegri, io devo dire la verità, ci ho sempre avuto la sensazione, confermata tra l'altro dai due protagonisti, sia da De Laurentiis che da Allegri, che prima o poi
3: si volevano da anni,
0: sì,
3: mettiamola
0: prima
3: così.
0: O poi sto matrimonio si faceva, quindi devo dire la verità, rispetto alle altre volte siamo poco sorpresi di vederli insieme questi due.
3: Assolutamente sì, e io credo che quando abbiamo visto la foto De Laurentiis Ancelotti, io credo che quello è stato il momento più
0: assurdo, paradossale, sembrava
3: paradossale, è vero, più paradossale della storia degli allenatori del Napoli. È sicuramente un allenatore che secondo me, a prescindere dall'aziendalista detto in maniera positiva, l'accezione positiva, io credo che è un allenatore che può andare fortemente d'accordo con il presidente, perché il Napoli con la scelta di Allegri, e non so se sei d'accordo, sfacciatamente segue una strada.
0: Traccia una linea,
3: segue una strada e inizia a dire tutto a posto, ci siamo divertiti per tanti anni, il Napoli vuole vincere adesso, Napoli vuole essere competitivo, vuole essere, e si affida ad allenatori e a persone che già lo hanno fatto, in maniera però forte, delineata, perché mentre con Ancelotti sì, la squadra era forte, ma non era una squadra che aveva vinto due scudetti in quattro
0: era
3: anni.
0: È una supercoppa,
3: non era la squadra di oggi, la consapevolezza nei giocatori di poter vincere all'epoca di Ancelotti non c'era, quindi io credo che sia stata il continuo di un progetto iniziato con Antonio Conte
0: e che vuole proseguire
3: con Massimiliano Allegri, perché nella storia, diciamo, di questi due allenatori non è la prima volta che Allegri continua un ciclo di Antonio Conte.
0: E su questo, Jenny, coinvolgo anche te, effettivamente sì, sembra tracciare una linea. Se si dovessero fare esperimenti, si fanno solo calcolati, sono lontani ormai i tempi dei Maurizio Sarri, ecco, mi verrebbe da dire.
4: Diego ha fatto una disamina che secondo me è perfetta, perché non dico che c'è l'obbligo, però ormai il Napoli fa parte di una elite anche europea in cui non ci si può più permettere, più che non ci si può permettere, in cui bisogna fare meno errori possibili. Per fare meno errori possibili i rischi devono essere calcolati, e per avere rischi calcolati bisogna scegliere bene. Io credo che dal punto di vista dell'allenatore il Napoli abbia quasi sempre fatto la scelta migliore, anzi mi permetto di dire sempre, perché anche quando fu scelto Rudy García, a dispetto di quello che poi è stato, la scelta era logica, era oculata ed era anche stata ragionata dalla società, però sicuramente adesso non puoi andare a scommettere su alcuni profili, oppure se lo puoi fare lo devi fare mettendo in mano a quei profili comunque una macchina fortissima, tant'è vero che il Napoli nei mesi aveva pensato anche ad altri profili, aveva pensato ad allenatori più giovani che magari erano in rampa di lancio ora. Non dico che non se lo può permettere più, ma è iniziato un ciclo che sicuramente vede il Napoli protagonista, e quindi la macchina buona va messa in mano ai piloti migliori, e il Napoli se lo può permettere.
0: Questo sicuramente. Jenny, ovviamente buon lavoro e grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a te e un abbraccio a voi.
0: Alla prossima.
3: Ciao, Jenny.
0: Grazie davvero a Gennaro Arpaia, collega del Mattino. C'è qualche altra cosa, qualche altra curiosità che di questa conferenza stampa ti porti a casa, rispetto alle sue parole?
3: Tu devi sapere che per me ridere è una cosa molto importante. De Laurentiis mi ha fatto ridere tantissimo. Hai visto quando Allegri ha detto: mi sono legato al dito, che è la prima volta nella mia carriera che arrivo fuori dalle prime quattro. Quando lui ha detto: dimenticatelo, è stato esilarante. Questo è stato un bel momento.
0: Sì, devo dire la verità, anche Puzzone pure è stato simpatico. Però al di là di...
3: Tra l'altro l'abbiamo visto adesso Puzzone.
0: Sì, è ritornato il nostro Ricky, che ringraziamo e salutiamo, così come anche il nostro Marcello Calvano, che tra l'altro sarà protagonista questa sera, come sempre, del calcio della sera. E noi tra un po' avremo, devo dire la verità, un super ospite, perché avremo il direttore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Ti fermi un altro po', così lo saluti Ivan, e allora facciamo così, ce ne andiamo in pubblicità, un disco e poi ancora Radio Gol con Diego Armando Maradona Junior.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin, sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità, solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, e chi ci sta seguendo in TV potrà notare che c'è ancora con noi Diego Armando Maradona Junior. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti.
0: E poi, come preannunciato poco fa, abbiamo un grande amico di Radio Gol, lo voglio ringraziare per essere nella nostra informazione sportiva, ovvero il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, benvenuto.
2: Ciao, sono ancora in treno, quindi parlerò lentamente. I classici ritardi dei treni italiani, cazzarola.
0: È strano però.
1: Che sia no, fanno quasi mai tardi.
0: Infatti.
2: Lascia stare, non me ne parlare.
0: È vero, è vero. Senti Ivan, tu lo conosci molto bene Massimiliano sì. Allegri. Oggi conferenza stampa di presentazione, mi è sembrato come sempre molto molto lucido, molto diciamo così centrato, però forse un po' abbottonato, non ci ha voluto dare qualche indicazione su quello che sarà il Napoli del futuro.
2: Ma no, ma lui è questo, lui è uno che si è preparato anche in termini di comunicazione, come vedi non fa mai interviste one to one,
0: sì.
2: No, come vedi lui ha lavorato proprio sulla comunicazione per completarsi, questo quando era l'ultimo anno della prima fase della Juventus, e quindi non mi aspettavo niente di più, niente di meno, cioè sobrietà, qualche battuta, è chiaro che li vuole vedere tutti, questo da sui far, che era già stato trasferito anche dalla società.
0: È vero, è verissimo. Diego.
1: Vero. No, Ivan, io ti volevo chiedere, si è parlato tanto di Champions, no? Perché
2: sì.
1: Diciamo che quello che manca, l'ultimo step che manca al Napoli di De Laurentiis è quello di arrivare forse un po' più lontano in Champions. Allegri è la persona giusta?
2: Eh beh, lui due finali le ha fatte, quindi voglio dire, purtroppo ha beccato il Real di Ronaldo e il Barcellona di Messi, che non è esattamente un momento, una coppiata fortunata.
0: Certo.
2: In Europa è sempre andato molto bene, oltretutto è uno dei pochissimi che dicono che preferisce giocare tre partite alla settimana, e questo lo ha sempre detto, e quando lo scorso anno fece il Milan senza le coppe mi disse: questa per me è una sfiga, perché a me piace parametrarmi sulle partite del sabato, del mercoledì, del giovedì, cioè del martedì, quindi questa è proprio un'esperienza che lui ha fatto, e anche ripetuto che dal 2015 che non, o 2011 anzi, per 2011 che non entrava in Champions, quindi ha una esperienza assoluta.
0: È vero, è verissimo, e poi cambiano anche metodi di lavoro per un allenatore che è sempre abituato a gestire in una maniera precisa quelli che possono essere anche i termini di turnover, poi non fare le coppe, Ivan, ti mette in difficoltà in qualche modo.
2: Ma sono metodi di lavoro all'inglese, metodi di lavoro alla spagnola, ad alto livello, cioè le grandi società sono abituate a giocare sempre, quindi non è questione di come posso dire, carichi, scarichi o altre cose. Chi gioca per la Juventus, Milan, l'Inter e adesso il Napoli, o chi gioca per Real Madrid, Atletico, Manchester United, Tottenham, cioè City e Chelsea, quel tipo di allenatore è abituato e sa che deve giocare come giocatore, naturalmente tre volte alla settimana per lunghi periodi, quindi è evidente che fanno preparazioni completamente diverse.
1: Ivan, parlavamo di un Allegri molto abbottonato, no? Però sull'unico giocatore dove si è voluto un po' più sbilanciare De Bruyne, definendolo un giocatore che sa giocare a calcio, un giocatore straordinario, ecco, credi che sia e credi che sarà parte importante del Napoli di Allegri nel futuro?
2: Ma sai, lui è uno che è molto bravo nei rapporti con i campioni, ma con tutti, perché è estremamente leale e poi tratta tutti allo stesso modo, ma questo piace anche ai campioni da questo punto di vista, quindi bisogna vedere come sta fisicamente, perché De Bruyne sul piano tecnico non puoi discuterlo, se sta bene fisicamente con Max può fare cose veramente importanti, chiaro che l'abbiamo visto anche nel Belgio alternare belle prestazioni ad altre meno buone, veniva da un lunghissimo infortunio, è chiaro che è un punto interrogativo, cioè De Bruyne, se è in condizione di essere De Bruyne, è un giocatore che fa la differenza.
0: Ritorno un attimo, Ivan, sulla questione comunicazione della quale parlavamo prima, perché ovviamente non è sfuggito neanche a te la risposta da signore che Massimiliano Allegri ha dato, credo al collega di Mediaset, se non vado errato, a proposito delle parole di Cardinale sull'avere adesso un allenatore che punterà a vincere e non a non perdere. Lui ha detto: no, io voglio ringraziare semplicemente chi ha lavorato con me, il mio staff, chi mi ha sopportato e supportato nella passata stagione. Non ha voluto rispondere per le righe a uno scivolone dialettico, secondo me, da parte di Cardinale.
2: Ma io credo che Cardinale stia al calcio come io sto alla petanque.
0: Ebbene, questo mi sembra,
1: come darti torto,
0: mi sembra proprio, diciamo, la
2: non ne sa proprio, cioè proprio fuori completamente, non ha idea di, cioè, forse sa che giocano 11 contro 11, ma Cardinale proprio è una iattura.
0: E se vogliamo, Ivan, è anche un po' la dimostrazione di quanto non si potesse lavorare in quell'ambiente, in quelle condizioni, perché evidentemente se il Milan della prima parte di stagione poi si trasforma nel Milan della seconda parte di stagione, un motivo ci sarà.
2: Ma guarda, io ti dico, ho vissuto tutti gli ultimi anni di Vax, credo che abbia una pazienza che non è questione neanche di denaro, di stipendio, altra cosa, ha avuto una pazienza dall'anno di Giuntoli a quello cioè precedente, senza società naturalmente, e a quella col Milan, che nessun altro allenatore ha lavorato in queste condizioni. Poi, ripeto, la seconda parte dello scorso anno è stata fallimentare, l'abbiamo riconosciuto tutti, però ti posso garantire che lui a dicembre questa cosa l'aveva percepita e aveva comunicato che bisognava fare degli interventi.
0: Eh sì, però evidentemente gli interventi sono stati fatti contro piuttosto che a favore.
2: Ma anche quello, capisci? Cioè, quando tu hai un allenatore e pensi di saperne di più, quando l'allenatore ti dice delle cose e tu non le segui, allora perché prendi l'allenatore? La domanda è questa, fallo tu. Tanti presidenti vogliono fare gli allenatori, credo che Diego Armando Junior lo sappia perfettamente, e i presidenti che vogliono fare gli allenatori dovrebbero farlo, cioè si mettano lì in panchina, visto che capiscono più dei loro allenatori, e facciano come vogliono, così non hanno certamente neanche uno stipendio da cacciare oppure un licenziamento da pagare. Io credimi, quando l'altro giorno ho sentito un intervento di Giuffredi, sì, sui presidenti e sugli agenti, e io su questo concordo totalmente. Il male sono i presidenti, non sono gli agenti. Il male sono quelli che danno i soldi, non quelli che li prendono.
1: Io sotto questo punto di vista, con me sfondate una porta aperta. Io faccio l'allenatore, vorrei fare l'allenatore di mestiere da grande, e credo che il più grande problema che può trovare un allenatore in un ambiente, a parte tante altre cose, però il più grande problema sono i presidenti che vogliono fare gli allenatori. Questi sono un grave guaio del nostro calcio.
0: È vero, io non posso essere d'accordo con entrambi. Ivan,
2: la difficoltà della progettualità, cioè se tu parli con gli allenatori, anche quelli che naturalmente hanno vissuto carriere non particolarmente fortunate negli ultimi anni,

0: Fanpage.
1: Buongiorno, sono Maurizio De Santis. Le volevo chiedere, le sei ultime due esperienze con Juve e Milan si sono chiuse in maniera, diciamo, poco esaltante, non proprio idilliaca. Cosa le è sembrato di trovare a Napoli a livello di club e di progetto che le è parso subito diverso, e quindi perché ha scelto questa opportunità?
0: No, per quanto riguarda le ultime due esperienze alla Juventus, credo che l'ultima esperienza l'abbiamo conclusa vincendo, se non sbaglio, perché magari sono un po' ho perso un po' di memoria, ma abbiamo vinto credo una Coppa Italia l'ultima esperienza alla Juventus. Quindi al Milan purtroppo la cosa buffa e il calcio purtroppo è così, siamo stati tra il primo, il secondo e il terzo posto dalla seconda alla 37esima giornata, siamo stati fuori dalla Champions la prima e l'ultima, purtroppo l'ultima è quella che contava, e questo ripeto, sono molto dispiaciuto perché è la prima volta che da quando alleno Juve, che ho allenato Juve e Milan, è la prima volta che sono uscito dalle prime quattro, e questo sicuramente è una cosa che non la nego, me la sono portata dietro.
2: Ma speriamo che te la dimentichi presto.
0: No. Questo sicuramente, infatti, fortunatamente mi ha dato la possibilità di allenare una squadra forte, e quindi avrò la possibilità di rifarmi. Sull'attacco me l'ha già fatto uno che devo restituire, io ho restituito. Quindi sull'attacco no, credo che la rosa della, ripeto, la rosa del Napoli è forte, abbiamo una rosa forte, bisogna lavorarci. Poi le annate sono diverse l'una dall'altra, quindi credo che, ripeto, credo che Antonio abbia fatto due anni straordinari e ora quest'anno inizia un'altra annata.
3: Canale 21, a seguire canale 8.
4: Salve Allegri, Tittin Prota, canale 21. Parto dall'ultima stagione che è stata funestata da tantissimi infortuni. Se ritiene che si possa lavorare ed in che modo si può lavorare per cercare di limitarli, considerando che la stagione è lunga, ci sono tanti impegni e quindi sicuramente bisognerà lavorare anche con il suo staff da questo punto di vista. E poi le chiedo una curiosità. Antonio Conte scelse dei claim quando arrivò qui a Napoli. Uno degli ultimi fu "am fatica, dobbiamo lavorare". Lei sta parlando di lavoro, di serenità, e le chiedo se può, magari, o se ha già pensato a qualcosa del genere, un claim in napoletano, un qualcosa che possa incitare. Grazie.
0: Allora, sinceramente non ci ho pensato e mi scuso, ma per quanto riguarda gli infortuni ho imparato una cosa nell'esperienza calcistica sia da giocatore che da allenatore, che tutte le annate sono diverse l'una dall'altra, e quindi quello che è successo nell'annata precedente può succedere tutto il contrario di tutto nell'annata dopo. Io credo che le due annate di Conte siano state completamente diverse sotto il lato degli infortuni, credo, e quindi poi non sono, stando al di fuori è impossibile giudicare, sarebbe anche una mancanza di rispetto. L'unica cosa è che domani, quando inizieremo, valuteremo il tutto e programmeremo al meglio, perché poi comunque, a parte le prime, fino al 20 settembre, quando ci sarà la prima sosta per la nazionale, dopo inizierà diciamo la vera stagione, perché comunque avremo una partita ogni tre giorni, che sarà anche il bello della stagione, perché comunque il Napoli ormai da tanti anni è una realtà europea, e quindi credo che l'habitat della Champions sia un habitat molto importante, dove dovremo cercare di fare il meglio possibile.
3: Canale 8, a seguire Radio Kiss Kiss.
5: Buongiorno mister, io le do un benvenuto un po' diverso ad un uomo di mare che arriva in una città di mare, dico buon vento, e soprattutto voglio ricordare che lei si trova in un luogo iconico, il Teatro San Carlo, è straordinario, però lei ha anche un nome che è stato reso iconico da un altro personaggio straordinario di Napoli, che è Massimo Troisi. Ha definito all'epoca il suo nome scostumato, però questa volta lei, anziché ricominciare da 3, ricomincia da 4, che sono i 4 scudetti, per puntare magari al 5. Ritiene che un po' di scostumatezza o di sana cazzimma, come diciamo noi, serva sempre anche nel calcio? Grazie.
0: Sono pienamente d'accordo, perché comunque la sana cazzimma e la sana follia serve molto nel calcio, perché comunque

0: ti aiuta anche a...
1: Mi serve nella vita.
0: Nella vita in generale. E quindi credo che quest'anno sia un anno molto, molto importante, ripeto, l'ho detto prima, per tante motivazioni. La prima è che è il centenario del Napoli, quindi è un anno dove tutti dobbiamo avere una responsabilità in più per cercare di raggiungere quelli che sono gli obiettivi a cui partecipiamo.
2: Queste dunque altre dichiarazioni di Massimiliano Allegri, le stiamo ascoltando tutte le sue parole nel corso di questa terza ed ultima ora di Radio Gol. Allora facciamo così, adesso un pizzico di pubblicità, poi ci ritroveremo in rush finale proprio ancora una volta con la conferenza stampa di presentazione quest'oggi da ovviamente al Teatro San Carlo. A tra poco.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi, quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: E allora, rush finale di questo appuntamento con Radio Gol. Prima di ascoltare le ultime parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di presentazione, lasciatemi salutare e ringraziare Lucio Pengue, Gianluca Miranda, Marcello Galvano e Riccardo Catapano in redazione. Grazie per la regia audio a Simone Zaccaria, Fabio Esposito e a Ciro Froio, per la regia video a Flavio Esposito. E ovviamente vi lascio, da parte mia Vincenzo Perna è tutto, vi lascio con le ultime parole di Massimiliano Allegri, poi con le ultime news e infine vi lasceremo poi ad Enzo e Mario. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, ancora Allegri.
5: Radio Kiss Kiss, a seguire Radio Marte.
6: Buongiorno a tutti, mister, bentornato a Napoli. In attesa di poter lavorare con tutta la rosa a disposizione, quale crede che sia la collocazione tattica più idonea per un calciatore come Kevin De Bruyne? Grazie.
7: Innanzitutto fatemelo vedere e fatemelo allenare, poi dopo sicuramente è un giocatore che sa giocare discretamente bene a calcio, quindi questo è già un vantaggio, e poi vediamo quando arriva, ecco. Quindi credo che un giocatore come lui possa giocare.
8: Una domanda, perché De Bruyne si lamentò con Antonio Conte di non essere utilizzato come lui avrebbe desiderato, ecco perché questo puzzone ti fa questa domanda, hai capito?
7: No, ma non è... ma io l'anno scorso, se non sbaglio, parte dopo l'infortunio, fino al momento dell'infortunio, De Bruyne fu un giocatore molto importante per il Napoli. Credo che Antonio Conte lo utilizzò nelle migliori posizioni a lui congeniali. Poi dopo, ripeto, vedendo da di fuori, io credo che nelle situazioni per dare dei giudizi bisogna essere all'interno. Quindi io, essendo all'esterno, non posso assolutamente dare dei giudizi. Comunque mi ricordo la partita dell'andata di Milano, fu una partita dove De Bruyne fece una buona partita. Un giocatore straordinario, quello l'ho notato subito col presidente, diciamo ci conosciamo da tanti anni, addirittura ricordo un aneddoto, ci fu una telefonata a mezzanotte, io allenavo la Juventus prima di Borussia Dortmund Juventus, e tra l'altro scusate perché ne fu uno. No, per la telefonata del presidente, perché fu una serata dove mia madre non stava bene, quindi e direttore invece dai tempi della Juventus siamo stati insieme, quindi col direttore abbiamo già trascorso.
8: Cosa ti chiesi? Perché sono partiti dai cavalli.
7: Mi chiese se voleva comprare un cavallo, in quel momento lì sì, no.
8: No, perché come ho già detto sulla nave, papà era un grande esperto di cavalli e quindi era anche lui interessato all'ippica.
7: E quindi, e poi basta, giusto?
9: Di avere un presidente
7: assolutamente
10: sono
8: un direttore con il quale già hai lavorato,
7: direttore Manna, abbiamo già lavorato insieme, conosciamo pregi e difetti, soprattutto lui conosce molto bene i miei difetti e quindi mi aiuterà molto.
9: Come vedete le lacrime, perché qualcuno aveva detto o scritto, se non ricordo male, strano, piange De Laurentiis, piange Valentina, piangono tutti e piange anche Allegri. Quindi diciamo il pianto fa parte, diciamo, è un bel sentimento ogni tanto.
8: Paolo Villaggio avrebbe detto, ma come è umano lei, no?
9: Vai Guido.
5: Abbiamo una domanda da parte di Napoli Magazine per il nostro vicepresidente.
10: Ma innanzitutto bentornato mister Allegri. Ad Edo De Laurentiis, che è parte integrante della storia del Napoli, nell'anno del centenario, la scelta di questa location così stupenda, così storica, così importante come il Teatro San Carlo, è l'inizio di qualcosa che nella stagione, sia dal punto di vista sportivo, ma anche dell'unione tra il club e la città, deve diventare qualcosa di memorabile?
11: Beh, è di grande auspicio, tanto salve a tutti, è di grande auspicio, sono orgoglioso di presentare il mister in questo teatro così storico mondiale. È stato poi fondato, progettato da Medrano a forma di ferro di cavallo, quindi quale miglior location come il nostro Corsiere del Sole, e che possa essere soprattutto l'inaugurazione di un grande cammino, di un grande campionato, e che possa rendere felici tutti i nostri tifosi. Grazie e forza Napoli.
5: Grazie Edo. Teleclub Italia, Telecapri, e poi abbiamo spazio ai web.
12: Francesco Molaro, Teleclub Italia. Mister, benvenuto, un saluto a tutti i presenti. Si è parlato tanto di attacco, si è parlato anche di moduli, lei giustamente ci ha spiegato che insomma bisogna vedere la squadra, però si è parlato poco di difesa. Il Napoli è una squadra che può giocare a 4, ma ha giocato anche a 3. C'è un'idea sua, ha visto un po' anche nei giocatori che arrivano, per esempio rientra Rafa Marin, rientra Marianucci, e poi il Napoli ha giocatori importanti come Bouquema, Buongiorno, Rachmani, quindi sulla difesa. E poi una battuta con il presidente, c'è stato un momento in cui Allegri poteva già sedere sulla panchina del Napoli, c'è stato un anno, un momento, un attimo in cui Allegri poteva già arrivare?
7: Prima il presidente.
5: Presidente, prima lei.
8: Ma c'è stato un momento, c'è sempre un momento in cui tu immagini che i tuoi contratti valgano poco, perché se le motivazioni del contrattualizzato diminuiscono, allora uno si domanda, forse mi devo creare delle assicurazioni di percorso. E quindi è ovvio che più volte io ho chiamato Allegri, così come più volte ho chiamato altri allenatori, ma questo è normale, non credo che avvenga solo da parte mia, ma avvenga anche da parte dei direttori sportivi di volta in volta, perché già voi dei media ci fate, ve l'ho già detto, comprare 200 calciatori, vedi che già il laziale di Sky ha detto prima ad Allegri, ma il mercato, perché loro sono dei fagocitatori di notizia, se no non riempiono i loro palinsesti. E quindi voglio dire, poi avete visto che bella sfida poi ha fatto la Rai, perché si parlava di questa incredibile batosta di aver preso i mondiali senza la partecipazione dell'Italia. Io ragazzi non ho mai visto tanta gente sintonizzarsi per vedere questi mondiali anche a delle ore incredibili, anche alle 3 del mattino, ne parlavamo ieri di questa partita dove la Svizzera poi era uscita perdendo 3-1, dico ma ragazzi ma allora siete stati tutti svegli, dico non solo io che ho una moglie svizzera, vabbè comunque non so se sono stato esaustivo nella risposta.
9: Sei stato esaustivo. Prego
5: mister, la domanda sulla difesa.
7: La difesa è importante come l'attacco e come il centrocampo.
5: Bravo mister. Bene. Molto bene. Bravo così. Telecapri.
13: Ciao mister, Claudia Vivenzio di Telecapri, benvenuto, in bocca al lupo. L'anno scorso al Milan le chiesero del PPDA e lei disse faccio fatica con queste sigle, Lei ha sempre detto che il calcio è semplice. Le chiedo quindi a questo punto se ha fatto pace con queste sigle o è l'occasione quindi per presentarci il suo staff tecnico che si occuperà anche di queste sigle. Grazie.
7: Non è che ho fatto pace con queste sigle. Diciamo, tutte le statistiche, tutti i numeri sono validi nel calcio. Credo che vanno saputi leggere, ma credo che la cosa più importante è avere dei buoni, degli ottimi giocatori che ci fanno vincere delle partite. Questa è la cosa più importante. Poi tutto è opinabile, tutto è tutta l'interpretazione che diamo a questi numeri. Il calcio non è assolutamente, nello staff tecnico abbiamo dei ragazzi che poi verranno presentati a Dimano, che lavorano sul campo, lavorano sui dati, come fanno ormai tutti gli staff. Ma se fosse così semplice, che non è semplice, è riduttivo, perché altrimenti riduciamo tutti i dati, ma il calcio non è una roba di dati, il calcio è una roba di campo, dove ci sono dei giocatori che devono essere molto bravi a giocare bene, a cercare di mettere in condizioni che ci facciano vincere le partite, altrimenti non andremo neanche in campo e staremo davanti a leggere i dati confermano quello che di solito vediamo sul campo.
5: Grazie mister, le ultime quattro domande le riserviamo ai web che ricoprono un ruolo importante nel panorama dell'informazione. Cominciamo con Calcio Napoli 24.
14: Salve, Claudio Russo, Calcio 24, benvenuto.
15: Grazie.
14: Chiedo al mister e al presidente, c'è un tratto umano che ha convinto l'uno e l'altro a decidere di intraprendere questa avventura assieme? E poi per il mister, come si gestisce non soltanto un gruppo squadra, ma anche una personalità molto appassionata come quella del presidente? Grazie.
8: Ma sai, il tratto umano nei rapporti di amicizia sono fondamentali, anche se l'amicizia è una cosa molto rara e molto complessa. Nei rapporti di lavoro il tratto umano è fondamentale, perché altrimenti non inizia nemmeno una fattiva collaborazione che poi è alla base di qualunque successo. Poi sai, noi veniamo dal cinema, nel cinema ogni volta hai un progetto diverso, hai un regista diverso, hai dei tecnici e dei collaboratori diversi, e quindi se tu non crei una sintonia e un'atmosfera perfetta, e tu non raggiungi alla fine il risultato che ti sei prefisso. Ma questo vale in qualunque tipo di lavoro che abbia una progettualità, perché vedi, il calcio e il cinema hanno una cosa in comune, che sono due industrie atipiche, perché non puoi serializzare il prodotto che realizzi.
7: Per quanto riguarda il mio pensiero sul fatto che il presidente ha grande personalità, io credo che come in tutte le buone famiglie ci saranno momenti di confronto, che è la cosa più importante, perché attraverso il confronto cresciamo. Non è possibile.
8: Ma poi se non c'è lo scazzo non c'è amore, figlio mio.
7: Quindi non è, e quindi ci saranno anche delle idee diverse su cui confrontarci, ma l'importante è che anche quando ci saranno degli scazzi e dei confronti, così almeno i giornalisti sono contenti di scrivere che il presidente ha litigato con Allegri ha litigato con il presidente, e l'importante è che siamo tutti in sintonia per l'obiettivo finale, che è quello più importante del Napoli Calcio, per far sì che il Napoli Calcio arrivi agli obiettivi finali.
8: Ma poi ci possiamo pure mettere d'accordo per fare un teatrino ad uso e consumo loro, no? Tu che dici?
9: Tu hai anche lavorato con un certo Silvio Berlusconi, che a livello di personalità era un filo sotto naturalmente Aurelio, però ne aveva abbastanza, no?
5: Grazie Nicola. Pianeta Napoli.
15: Buongiorno mister e benvenuto a Napoli. Le volevo chiedere, al di là delle due finali di Champions, lei ha vinto sul campo del City, sul campo del Manchester United, sul campo del Real Madrid. Lo scorso anno purtroppo il Napoli ha fatto una Champions incolore e questo ha leso sia il ranking che chiaramente anche le casse della società. Stante che l'Inter, che si è divisa gli scudetti in Italia col Napoli negli ultimi quattro anni, ha fatto due finali di Champions, lei ritiene che con 15 nazionali possa arrivare anche fino al Wanda Metropolitano il prossimo anno? Grazie.
7: Innanzitutto facciamo un passo alla volta, cerchiamo di superare il girone. Una volta superato il girone poi diventa tutto, poi una volta superato il girone poi la Champions può succedere di tutto.
5: Grazie mister.
8: Poi dipende anche molto dall'estrazione calendaristica, no? Perché anche lì bisogna avere la dea fortuna o la dea bendata dalla parte nostra.
7: Assolutamente sono d'accordo.
5: Una domanda per il direttore Manna, Info Napoli 24.
11: Sì, buongiorno a tutti, intanto benvenuto al mister. Direttore, senta, le volevo chiedere questo. Intanto le faccio i complimenti per il lavoro che ha fatto in questi anni qua a Napoli. L'anno scorso in rosa c'erano solo due centravanti, tant'è che poi a gennaio con la cessione di Lucca Højlund ha fatto un po' gli straordinari. Quest'anno, al netto delle valutazioni che poi farà il mister, ma la sua idea, nella sua idea c'è quella di avere tre attaccanti in rosa, anche considerato il gran numero di partite e il livello di competitività che ci sarà sia in Italia che in Europa? Grazie.
16: Grazie per i complimenti, troppo gentile. Ma l'anno scorso avevamo Romelu, che è stato l'attaccante dello scudetto e che ha lavorato con Simeone l'anno prima, era Spadori come Jolly. La squadra era stata costruita in un modo e ci bastavano due attaccanti, che erano Lucca e Lukaku, di caratteristiche simili. Poi, ahimè, c'è stato un infortunio di Romelu e abbiamo avuto l'opportunità di comprare Rasmus. Rasmus ha giocato quasi tutte le partite. Doveva rientrare Romelu a ottobre-novembre, non è rientrato, c'era ancora Lucca. A gennaio pensavamo di poter utilizzare Romelu al 70-80%, così sfortunatamente non è stato, e abbiamo acquistato Giovane, che è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Højlund e Lucca, che è andato via, e Lukaku. Quindi penso che oggi partiamo con Højlund, Lukaku, Lucca e Giovane, il mister farà le valutazioni e noi ci faremo trovare pronti.
17: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca è iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci, l'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. Il ventenne, collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore. Non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente la madre di Martina, Enza Cassentino. Ancora la cronaca: sono rientrate nelle proprie abitazioni le 22 persone evacuate ieri pomeriggio a causa del vasto incendio divampato tra via San Gennaro ad Agnano e via Antiniana sul versante della Solfatara, al confine tra Napoli e Pozzuoli. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, avevano minacciato abitazioni e attività commerciali. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per completare le operazioni di spegnimento e bonifica, mentre la prefettura ha coordinato gli interventi con enti locali e forze dell'ordine. Tragedia all'alba, Pagani nel Salernitano. Un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre strangolandolo al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri e la procura di Nocera Inferiore, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione. Le annate si decidono a marzo, dobbiamo arrivare a quel momento in corsa per campionato, Champions League e Coppa Italia. Sui moduli ha preferito non sbilanciarsi, sottolineando di poter adottare sistemi di gioco diversi in base alle caratteristiche della squadra. Infine un messaggio ai tifosi: ho trovato un'accoglienza straordinaria a Napoli, una città pazzesca, ed è un onore allenare questa squadra nell'anno del centenario. Max Allegri in conferenza stampa ha parlato anche di mercato. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio 2026. Pensavate che non ci fossimo stati oggi?
0: No, vabbè, perché è un po' più tardi.
1: Ti sono
0: dalla conferenza, le notizie, ma poi arriva.
1: Adesso arriva il conferenzo.
0: Eccomi, vi informiamo che dalle 16.05 alle 18 ci saranno i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, coadiuvati dal nostro Ciro Froio in regia.
1: Coadiuvati è la parola del giorno. Sì. Non la ripeterà più.
0: No, basta, l'ho detta bene una volta. Poi mi rovino, voglio uscire da vincitore. Da vincente. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando, tutti coloro che ci stanno anche guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure attraverso l'app ufficiale di Kiss Kiss Napoli, oppure sul sito. Insomma, dappertutto.
1: Sì, salutiamo anche tutti coloro che ci ascoltano dalle macchine oggi.
0: Anche ciao. Mosca, si parte.

0: grossezza.
1: Sì.
0: Voi che seguite lo show di Enzo e Mario.
1: Però non mi fa il professionista. Come si chiama sta canzone?
0: No, no, ma non l'ho fatto perché devo fare una cosa. Sta canzone si chiama Dracula.
1: Dracula.
0: Siccome ieri mi è piaciuto il giochino delle foto, che mi sono fatto mandare le foto dagli amici per
1: live.
0: Per lo scemenzo live con la mano sul cuore, perché lo scemenzo, il jingle è l'inno di tutti
1: e
0: noi.
1: E ne
0: ormai
1: sono arrivate fin troppe per quanto mi
0: voglio
1: riguarda.
0: Voglio adesso, in questo live. Momento, sì, momento foto. Ormai è diventata una cosa che ogni tanto io chiedo perché mi piace, mi diverte, mi crea giubilo e crea soprattutto ancora più feeling con gli amici. Quindi, siccome la canzone si chiama Dracula, voglio le vostre foto, i vostri selfie al 342 00 00 100, in cui fate Dracula coi denti, coi canini, i canini sporgenti, coi canini così, oppure coi canini li fate con le dita così. Quindi selfie adesso, poi così saluto tutti quelli che ci mandano i selfie e ti racconto.
1: Ho avuto
0: che foto
1: paura perché siccome Dracula finisce con la parola cula,
0: che si toccavano le ciapette.
1: Non ne abbiamo bisogno.
0: Ieri l'esperimento delle foto con la mano sul cuore, che era più facile, che la mano sul cuore ci metti un attimo.
1: Quindi foto modi Dracula.
0: Sì, facce da Dracula. con i denti così sorgenti, con i canini che si vedono.
1: Beh, saluta le prime che sono arrivate.
0: 342 00 00 100. Aspetta, fanne arrivare qualcuna in più, così ti racconto cosa ci è arrivato. Vabbè, la prima è come sempre la nostra Terry. Che sembra debba andare dal dentista, come quello che si è feccata proprio le dita in gola.
1: Certo.
0: Sembra più una visita dentistica. Vamp Emilio ci è arrivato anche. Emilio è molto vampiresco.
1: Saluta tutti al volo.
0: Sì,
1: dai,
0: sì, allora,
1: ci sono i nomi.
0: Vamp Emilio, tra l'altro, ce la manda, credo, dal bagno, ed è un piacere sapere che ti teniamo compagnia durante i tuoi bisogni.
2: Buonasera, Anna.
0: Buonasera.
2: Quindi si deve fare una foto con dei piccoli cani.
0: No.
1: Vabbè.
0: Con i canini sporgenti.
1: Dopo salutiamo tutti, possiamo lavorare adesso?
0: No, mi piace il momento foto, piace davvero
1: molto. Gente,
0: dai, fammi salutare l'ultimo, dai, Gerardo, che ce l'ha mandato. Gerardo sembra che stia anche sghignazzando, tra l'altro.
1: Dai, tra una foto e l'altra, sì. Adesso un po' di musica e poi entriamo nel vivo dell'argomento.
0: Ma per me già questo era il vivo.
1: No, poi salutiamo tutti quelli
0: va
1: altri.
0: Va bene, sì, nel frattempo, se volete mandare le vostre foto da Dracula, 342 00 00 100, i vostri selfie con i denti così sporgenti da fuori.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fat.
1: Sono arrivati altri canini.
2: No, io ti devo dire una cosa. Se noi esseri umani ci applicassimo così per le cose della vita importanti, saremmo, vivremo in un mondo migliore. Perché ci sono arrivate le foto di Vincenzo, così come Francesco, poi ce n'era un'altra, aspetta, un'altra ancora, Enrico, che addirittura si sono fatti il selfie, poi con l'intelligenza artificiale si sono trasformati in veri e propri vampiri.
1: Bravi.
2: E poi però c'è anche Francesco che ci ha mandato una foto con dei cagnolini piccoli in quanto canini.
1: Certo.
2: Devo però salutare anche il mio amico Antonio che ci sta ascoltando, che però si è perso il numero, anche se noi lo diciamo 356.000 volte, ma mandate il selfie a me sul cellulare.
1: Non frega una mazza.
2: Però ti voglio mandare un abbraccio, caro Antonio, anche perché oggi martedì si parla di nostalgia. Lui, mio ex compagno del liceo, quindi mi riporta a ricordi meravigliosi.
1: Siamo
2: dove siamo?
1: Siamo arrivati finalmente al momento della notizia.
2: Ah, ce l'abbiamo fatta, dai.
1: Ecco, siamo arrivati alla settimana conclusiva dei mondiali 2026.
2: Eh sì, è vero, domenica c'è la finale.
1: Tanto un po' spranto anche.
2: No, va bene, sei professionale.
1: Hanno spranto in mano. Sì, dove sono rimaste soltanto 4 squadre, ci sono le semifinali, lo sapete.
2: Esatto.
1: Vedono queste partite Francia-Spagna da una parte e Inghilterra-Argentina dall'altra.
2: Perfetto.
1: Quindi una tra queste sarà campione del mondo.
2: Del mondo, esattamente.
1: Loro, quindi faranno la storia a loro modo.
2: Eh sì, ognuna ha la sua particolarità, per cui poi diventerà
1: Inghilterra dopo 60 anni.
2: Eh sì.
1: Insomma,
2: l'Argentina potrebbe vincerne due di fila.
1: Sì.
2: La Francia, se va in finale, fa 3 finali consecutive.
1: Sì,
2: sì, 18, sì. 22, 26. E insomma, ci sono tanti record pronti per essere infranti.
1: Stasera si parte stasera con la prima semifinale tra Francia e Spagna. Già, ovviamente il clima è bello focoso, si è scaldato il clima.
2: Dai, forse vedrò.
1: Perché fa caldo, non per altro.
2: Forse vedrò pure io una partita. Perché quest'anno me le sono un po' perse, però Francia Spagna stasera, poi orario decente, potrei vederla.
1: Chissà chi si aggiudicherà questa Coppa del Mondo. Una cosa è certa.
2: Cosa?
1: Noi no, l'Italia.
2: Vabbè, mamma mia, che tristezza che ci metti. Facciamo così allora, però. Scaviamo nei ricordi.
1: Che è meglio forse.
2: Quelli positivi, ma non per forza. Perché ora vi faccio una bella domanda. Ma prima serve la sigla.
1: C'è
2: della
1: la sigla.
2: Nostra nostalgeria.
1: La nostalgeria, certo.

0: incazzato Nero.
1: Ma perché?
0: Sono incazzato Nero. E...
1: perché
0: la mia nazionale non è nelle semifinali dei mondiali.
1: Eh no, non ci siamo proprio nei mondiali.
0: Ma chi se ne frega dell'Italia? Ah, la no. Nazionale di Albano e l'Albania.
1: Ti giuro, mi è venuto in mente mentre facevo gli acuti, ho detto sta minchiata, ora la dico.
2: Questa è bella, ma per la nostra nostalgia, lo sapete, il martedì.
0: Sì, è una domanda oggi, che quella che vi facciamo, molto carina e solluccherante, però pensateci bene.
2: Parliamo della nazionale italiana.
0: Chiudiamo la settimana dei mondiali cercando di metterci un po' del nostro.
2: Di ricordi.
0: Sì, per forza a livello di ricordi.
2: Però, ad eccezione di quelle vincenti, quelle che hanno vinto i mondiali, quello che hanno vinto gli europei,
0: che sono troppo scontate come risposte.
2: Diteci qual è la nazionale italiana che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto.
0: Esatto, io mi cavio dopo. Vogliamo aspettare. O mi cavio adesso?
2: Si cavi.
0: Io ti dico la nazionale del 2002.
2: In Corea, dove
0: il signor Byron Moreno ha
2: non
0: deciso.
2: Non aveva altro da fare.
0: Ha deciso di sbatterci fuori. E io credo, qua mi sbilancio,
2: sì?
0: che era anche molto più forte di quella del 2006.
2: Diciamo.
0: Secondo me era più forte.
2: Ci ragioniamo insieme.
0: Totti nel Prime, c'era Vieri che segnava in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
2: Tommasi e i suoi capelli. Certo.
0: Esatto. Maldini, che poi nel 2006 non c'era, ad esempio.
2: Sì.
0: Cioè, insomma, secondo me 2002 mi è rimasto nel cuore anche perché ho un ricordo molto nitido, avevo 12 anni, quindi cominciavo a ricordare veramente bene le cose.
2: Diteci qual è la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e seguito con maggiore passione, nonostante poi non abbia vinto alla fine. 342 00 00 100.
0: Ovviamente, come sempre, raccontate e argomentate le vostre risposte.

0: Muoviti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
4: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
3: Non puoi mancare.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Una nostalgeria stuzzicante, quella di oggi.
1: Calcistica.
0: Calcistica è anche particolare, perché è meno scontata di quello che si può pensare.
1: Sì, perché magari uno pensa alle nazionali vincenti.
0: Il primo pensiero, bene o male, è quello, perché ti accompagna a ricordi diversi, certo, di testa. Invece quelle che hanno perso, non... a volte sì, si ricorda anche quelle che hanno perso. Però noi vogliamo focalizzarci su quelle. Quindi la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: Nonostante, ad esempio, poi abbia perso, no, non, certo, abbia vinto la competizione.
0: Ad esempio Ettore dice: Wagyu 1994 doveva assolutamente sì, essere nostro quel mondiale. Anche per me, anche perché permettimi di dirlo, quel Brasile lì non era il Brasile popoloso.
1: No, come, cioè, quello, cioè, di oggi.
0: Cioè, vabbè, c'era Romario, c'erano dei calciatori.
1: Romario fortissimo però,
0: C'è Mario dentro. No, però non era brillantissimo. Si poteva vincere, poi ovviamente molte volte ci si mette anche la fortuna e o la sfortuna. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Vediamo un po', scaviamo nei ricordi.
2: Ehi, amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Ma io della nazionale che mi ricordo è Europeo 2000.
0: Sì,
1: anche
2: l'Europeo fantastico, perso in finale a Golden Goal contro la
1: che
2: Francia,
1: poi hanno
2: con
1: tolto
2: il gol di Trezeguet.
0: Regola
2: però quello
0: assurda
2: che ci ha impresso è la semifinale con l'Olanda, calci di rigore,
1: vero,
2: con Toldo a porta,
1: non segnavano
2: mai. Io mi ricordo
1: mai
2: che c'avevo gli orecchioni. Mamma mia, chi si scorda?
0: Proprio male.
1: Passo c'è quello, tra l'altro rigori, espulsioni, cose, non segnavano mai.
3: No, anche io, come il buon Enzo, ho questo rimpianto, il 2002, a parte che sarebbe stata una delle estati più belle della mia vita, perché avevo 13 anni, appassionatissimo di calcio, le partite che facevano di mattina, quindi calcio la mattina in TV, calcio il pomeriggio a giocare con gli amici per strada, quindi è stata un'estate veramente di calcio. E quella nazionale, concordo, era veramente
0: forte.
3: Sì, sicuramente più forte di quella del 2006. E tra pattoni lascio pure Baggio a casa.
0: Però, sì,
1: avevi la scelta, che oggi proprio
4: non pensa, pensa tu, ragazzi, pensa tu. Le nazionali che più ho amato sono state due: la prima, quella del 94 con Baggio, vabbè, signori, era una nazionale piena zeppa di campioni.
1: Ce n'erano tanti,
4: più
1: poi,
4: poi c'era la spensieratezza di essere bambino,
0: pure quella
4: casa degli zii al mare a Castel Volturno, gli zii che c'erano ancora, i cugini tutti più giovani, ci divertivamo un mondo.
1: Certo.
4: La seconda è la nazionale del 2000, gli europei, quei maledetti europei del 2000 persi in
1: ritorniamo
4: finale
1: lì,
4: con il Golden Goal della Francia. Però ricordo comunque una squadra partita senza i favori del pronostico, perché se non sbaglio chiaramente pure veniva, perdemmo un amichevole con la Norvegia prima della partenza, Buffon si infortunò e invece il portiere che lo sostituì, Toldo, fece il miracolo contro l'Olanda che ci assediò tutta la partita e vincemmo ai rigori. Quindi...
5: Amici, che erano la nazionale preferita è quella di USA 94.
0: Molti
6: amici,
0: vanno lì, molti
6: quella
0: vanno
6: nazionale che mi ricordo io è Maria. Ma io quest'uomo

0: Ripensando alle nazionali del passato, alla nazionale italiana del passato, sì, ripensavo a quella di Euro 2016. Che non era forte quella di Conte.
1: Però Conte fece un bel lavoro, diciamo, però, anche di mentalità.
0: Mentalità, e poi dopo aver battuto Belgio, strafavoriti e cose varie. Vabbè, del girone.
1: Belgio, la Spagna parte sempre con ranking alti.
0: A caso, completamente. Poi dopo che hai battuto la Spagna, un po' ci credevi. E se non fosse per i cucchiai, a cavolo.
1: Vabbè, sì, però tu ci credevi nel vincere.
0: Però, no, nel vincere no, per fare bene, non perdere per un cucchiaio.
1: Lo so. Ti leggo altri messaggi sulle nazionali italiane più amate. Molti citano quella degli europei del 2000, anche Vincenzo, dopo quella semifinale storica con Toldo che parò di tutto, perdere la finale
0: ci credevi.
1: Al Golden Goal fu una beffa, nazionale piena di talenti. Anche perché il Golden Goal, diciamolo, era una cacata pazzesca.
0: Perché l'hanno tolto subito dopo e non l'hanno tolto? Vedi?
1: Poi vediamo questa che non è stata detta finora. Mizio, ragazzi, per me il 1990, modelli giocati in Italia.
0: Sì.
1: Tra l'altro, quando iniziavano quei mondiali, nascevo io.
0: Vedi, le sfighe non arrivavano.
1: Non so le sfighe, perché l'inno di quei mondiali qual era?
0: Notti magiche?
1: No, non me lo devi cantare. Notti magiche, nascono persone magiche.
0: Ma si chiama Un'estate italiana quella canzone.
1: No, Notti magiche.
0: È un'estate italiana. Venuta male.
1: E dice: io avevo 14 anni, la semifinale l'ho vista allo stadio contro l'Argentina, ex San Paolo, ora Maradona. Visto proprio allo stadio l'ha vista. Secondo me, vivere quei mondiali lì in Italia,
0: e in generale i mondiali, viverli proprio da vicino, guardarli live è un'altra cosa.
1: Perciò ti dico, per chi nel 90 era non un nascituro, ma persone che potevano gustarselo, in Italia era tanta roba.
0: Sì.
1: Vediamo un po', c'è una postilla rispetto a quello che hai detto tu del 2016. Emilio ci scrive: se nel 2016 fosse entrato De Rossi al posto di Zaza per i rigori, chissà.
0: Vabbè, lì.
1: Con i se, con i ma, non si va avanti. Anche se De Rossi, devo dire, ci ricordiamo tutti anche il rigore del 2006 tirato alla stragrande.
0: 7,
1: sotto l'incrocio.
0: Bel
1: rigore. Comunque stanno uscendo tanti mondiali. Vedo che molti mondiali europei si stanno focalizzando
0: sugli ultimi.
1: 94-2000 per ora sono quelle più citate, però si può spaziare, quindi continuate, perché fra poco c'è il Rafficone. Allora vediamo se escono fuori altre nazionali che sono rimaste nel cuore. Ad esempio, nessuno ha detto 2004.
0: Magari quella là può essere, però forse
1: niente di che, forse
0: la nazionale italiana.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Domenica e domenica ci sarà la finale dei mondiali, di questi mondiali 2026 che non ci hanno visti protagonisti, e di Italie non protagoniste vogliamo parlare,
1: stiamo parlando.
0: No, è perché in effetti vi stiamo chiedendo la nazionale italiana, ad eccezione di quelle vincenti, che più avete amato e che avete seguito con maggiore passione.
1: È strano mettere quelle vincenti vicino alla nazionale italiana, perché è un po' che non succede.
0: Non succede da molto, però in realtà...
1: A parte il 2021.
0: Però dire a parte non vale, perché molti dicono così.
1: È una parentesi, no, però.
0: Però è una parentesi bella.
1: È una parentesi,
0: scusa.
1: Per meno male.
0: Prima ho citato quella del 2004. In effetti è una di quelle più dimenticate. Nonostante la squadra era forte, però era di mezzo. Sì. Tra appunto 2002, che era uno squadrone, e 2006, che poi
1: ha
0: c'è
1: vinto,
0: stato qualche cambio ed ha vinto. Poi è l'Italia del famoso sputo di Totti.
1: Ah, era quella?
0: Eh sì, sì.
1: Poi c'era
0: 2004.
1: Anche quel pallone indegno argentato lì.
0: Sì, però aveva il suo perché, secondo me, aveva il suo fascino. C'era ci fu il biscottone.
1: Il biscottone!
0: Era l'anno del biscottone.
1: Da lì abbiamo imparato a conoscere il biscottone.
0: Esatto. Ascoltiamo un po' di vocali, vediamo quali nazionali escono fuori dal rafficone.
1: Vediamo.
2: Buon pomeriggio, amici.
0: Ciao.
2: Sono d'accordissimo con Enzo. L'Italia del 2002 era assai più forte di quella che ha vinto i mondiali del 2006.
0: Era bella da vedere.
2: Perché in quella nazionale veramente c'era il top. Erano tutti ragazzi che venivano dall'Under 21.
0: È vero,
2: e
0: sì.
2: Quel mondiale, ricordo che l'arbitro Moreno proprio ci ha voluto proprio buttare fuori.
0: Sì. Buttò fuori pure la Spagna.
2: Sono d'accordo con te, Enzo.
0: Non Moreno, chiaramente, però l'arbitro di Spagna
3: Corea. La nazionale fortissima era quella del 1998. Quando siamo stati eliminati dalla Francia.
1: Sì,
0: è rigore.
3: E poi si laureò campione del mondo. Lì avevamo Del Piero, Baggio, veramente una squadra fortissima.
1: Sì,
3: parlare
1: vero, anche quella.
4: Ciao amici,
0: giusto, 98 non era stato
4: ragazzi,
0: detto.
4: Beh, io la nazionale la seguo sempre, però quella che più mi è rimasta nel cuore era anni 90, quella che poi ospitammo noi a casa.
1: 90.
4: Era una bella squadra, bella forte, soltanto che però perdemmo contro l'Argentina ai rigori e niente. Proprio a San Paolo, all'epoca era ancora San Paolo.
0: Sì, certo, certamente.
5: Ovvio. Amichissimi.
0: Vai.
5: Comunque la nazionale che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020, che poi si sono giocati nel 2021.
0: Tra vinto.
5: Avendo 26 anni, sono
1: nell'età
5: la nazionale
1: prime
5: che più ho vissuto. Vedi. Sì, quella del 2006, bella, però avevo 6 anni.
0: Troppo piccolo.
5: Non ricordo.
1: Poi parla di vittoria in questo caso, sì.
5: Quella che ricordo con più piacere è quella degli europei 2020.
1: Beh, certo.
5: Dove abbiamo battuto l'Inghilterra.
0: Stai citando l'Italia vincente.
1: Va bene.
6: Buonasera, ragazzi. Io sono Grandicello.
0: Ok. Puoi spaziare.
6: Ricordo la nazionale italiana di Argentina 78, che poi è sempre stata quasi la stessa squadra che ha vinto i mondiali dell'82. Squadra era un incanto.
0: Volevamo anche questo, ecco.
6: Anche l'Argentina nel giro. Dopo 40 secondi nella prima partita avevamo già subito un gol, ma ci fu una reazione, da quella reazione nacque una nazionale che era spettacolare.
1: Mancano anche un po' queste cose, le reazioni, l'orgoglio.
6: Al quarto posto, perché praticamente l'Olanda segnò in semifinale due gol da 40 metri e tutti a dare la colpa a Zoff.
1: Vedi.
6: E la stessa cosa nella finale del terzo o quarto posto. Fece dei gol da 40 metri, 50 metri. E tutti a denigrare il campione del mondo 4 anni dopo.
1: Infatti, che poi sarebbe diventato.
4: Sì, Franco,
0: è sempre stato così.
4: Allora, sinceramente, nel cuore proprio non mi è rimasto.
1: Okay.
4: Però quella più bella e che più emozionante, che più mi ha emozionato, era sì quella dell'Italia 90. Anche perché l'ho vissuta a Napoli. Che sono visto l'ultimo quarto d'ora e poi i supplementari di quella partita che all'epoca facevano entrare.
1: Ah, dopo?
4: L'ultimo 4-2.
1: Biglietto,
4: e due partite dell'Argentina a Napoli. Bellissimo, stupendo.
0: L'hai vissuto proprio in prima persona.
4: Sull'Argentina.
1: Poi vedi il mondiale lì.
7: Ciccio, amici, io penso che una delle nazionali più forti è stata quella del 94. Meritava di vincere.
0: Forse 94. Quella più citata, 94.
8: La nazionale del 34 e il 38. I gol arrivavano sempre puntuali.
1: Ah, perché c'era i treni
8: Amici,
1: arrivavano
8: un buongiorno, Marco. Allora, la nazionale del 2002 era nettamente più forte, e il perché ve lo dico con un solo nome.
1: Sì.
8: Paolo Maldini.
0: Però non solo,
1: non tanti.
0: Era variegata, c'erano tanti giocatori per ruolo forti.
1: Ma l'Italia del 96.
0: Tipo io del 96.
1: Nessuno se la ricorda, no. Io neanche però.
0: Noi eravamo piccoli, però in effetti c'è stata tramandata poco.
1: 96, 92. Nessuno.
0: In effetti sì, è vero. C'era un messaggio appeso, recuperiamo. Bene, giusto per salutare Giovanni. Ciao
1: Giovanni.
0: Allora, tanti messaggini, mi è piaciuto questo.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: martedì 14 luglio 2026.
1: Abbiamo fatto un bel viaggettino nostalgico sulle nazionali italiane non vincenti, ma che vi sono rimaste nel cuore. Ce ne sono arrivate davvero tante, alcune più citate di altre, sì, però è anche normale.
0: Prima di iniziare, di andare di notizia, voglio ricordare a tutti che abbiamo tutti quanti un amico che ci fa vedere dei video per lui divertenti, ma per tutti noi non fanno ridere.
1: Noi abbiamo Martin. Va a vedere, guarda, ride. Però
0: non fa ridere.
1: Però
0: mai.
1: In quei casi che fai? Ridi per compiacere la persona che ti sta facendo vedere,
0: no,
1: il video?
0: No, io dici, no. Ma che devo fare con sta roba? Non lo so, è una cosa.
1: Allora, io a volte dipende.
0: Tutti abbiamo un amico con
1: me. Se in quel momento là mi sento di dare la mia risata come supporto, faccio. È bello. Se però proprio.
0: Sono scocciato.
1: Mi scoccio, dico sì, ma. Non mi fa ridere. Anzi, chiedo pure cosa ti fa ridere di questo video. Spesso capita.
0: Va bene.
1: Ma non è questo l'argomento.
0: No, piccola parentesi fuori programma, ma andiamo di notizia e andiamo indietro nel 2013. Un incidente stradale curioso avvenuto a Cingoli nelle Marche. Saluta. Saluta le Marche.
1: Salutiamo Nike, Adidas, K, tutto.
0: Non le puoi salutare.
1: Salutiamo le Marche.
0: Anche questo è vero. Questo incidente si è concluso dopo oltre 12 anni, finalmente. Direte voi in che modo? Con una sentenza che era in corso.
1: Sì.
0: Destinata a fare discutere.
1: E quindi c'è polemica.
0: Cosa è successo? Un motociclista ha finito contro una pecora.
1: C'è da valutare quello che è
0: successo. Comparsa improvvisamente sulla carreggiata, sarà risarcito con 84.851 euro.
1: Ammazza!
0: Quasi.
1: Per colpa della pecora, che era di qualcuno.
0: Certo, dopo che la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto di primo grado, riconoscendo la responsabilità del proprietario dell'ovino nella misura del 60%. Quindi la colpa è sua.
1: Sì, perché era libero perché lui non
0: l'ha controllato.
1: Sì,
0: l'uomo in sella alla sua moto aveva raccontato di essersi trovato davanti la pecora subito dopo una curva senza il tempo materiale per frenare e quindi evitare l'impatto. Okay. Dopo lo schianto la moto aveva strisciato sull'asfalto per circa 50 metri. Inizialmente il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento ritenendo imprudente la condotta del motociclista.
1: Inizialmente era andata così, poi invece
0: ha cambiato tutto, sono stati
1: ricorsi contro ricorsi e via.
0: Esatto. È proprio
1: salutiamo,
0: questo. No, è proprio questo, vorrei sentire
1: della vicenda.
0: Adesso chiaramente il proprietario dell'ovino dovrà pagare 84.000 e passa euro, però abbiamo solo noi le dichiarazioni ufficiali
1: di chi?
0: Della pecora. Prego, prego. Abbiamo in collegamento la pecora. Che dire?
1: Che dire? È stata una bella esperienza.
0: Poi altro?
1: Cosa si può dire? Non lo so, diciamo.
0: Che bello metterlo in difficoltà.
1: Però sto pensando a tutte le parole che iniziano con beh. Però mi viene solo bella esperienza. Mio cervello non è più pensante.
0: Vabbè, sappiamo tutti che poteva essere anche una pecora ubriaca e la pecora ubriaca fa.
1: No, questa proprio. Non mi mandate più le cose sullo scemenzo perché dopo questa.
0: Scusa, è la dichiarazione della pecora. Io non c'entro niente.
1: Non te la faccio passare manco come simpatica
0: gag.
1: No,
0: non è una simpatica gag. È scritto
1: nella la testimonianza.
2: Guardate cose inconcepibili nel mondo succedono. Questo ha dato una botta a pecora e ha ricevuto 84.000 euro. Pensate un po' quanto dovrebbe essere indebitato Rocco Siffredi per tutte le botte a pecora che ha dato.
1: Bene, posso dire delicatissimo, signor Conte, è un piacere averla tra i nostri ascoltatori.
0: Dopo questa notizia era inevitabile.
1: Allora, diciamo una cosa però, e questo è un fatto che è successo, poi vabbè, tutte le vicissitudini.
0: E poi che la pecora fosse ubriaca è un dato di fatto. Però non si sa se era ubriaca di vino.
1: No,
0: di birra o vino.
1: Ovino, no vabbè, cacciatelo per favore. Io stavo dicendo una cosa invece intelligente, ma non
0: manco
1: avrò
0: la
1: più
0: domanda riusciamo
1: non
0: a fare.
1: Avrò più
0: bene,
1: tempo.
0: Va bene,
1: allora, volevo dire che in strada si incontrano tante cose. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana che avete incontrato per strada. Da animali, cose strane che fanno le persone. 342 00 00 100, vai con i messaggi.

0: dalla notizia di questo incidente stradale abbastanza curioso.
1: Sì, una moto ha colpito una pecora
0: e passava di là.
1: Esatto, la vicenda ha avuto un susseguirsi di
0: cause legali e cose varie.
1: E poi alla fine il proprietario dell'ovino dovrà risarcire il motociclista, cioè, di
0: 85 mila euro.
1: Sono soldini, però visto che in strada si incontrano tantissime cose, vogliamo sapere voi.
0: A pecora! No, dico a pecora, cosa hai causato?
1: Ma io non lo so, qualcuno ha scritto.
0: È un'invocazione.
1: Ma hanno tanto pecora, ha scritto: Mario, il matrimonio ti ha fatto male, ma più che altro è oggi che sta dando i numeri. Non lo so, perché forse il caldo è eccessivo.
0: Ma no, soprattutto il regalo di Ame mi ha fatto male.
1: Che cos'è queste parole forti? Non ti ha regalato una mazza? Che cosa gli hai promesso a quest'uomo? Vabbè, noi vogliamo sapere cosa avete incontrato di strano con la macchina guidando. Ovviamente magari vi siete imbattuti in qualcosa di particolare, ce lo raccontate. Noi ad esempio tornando da un evento di notte ci siamo imbattuti in delle mucche,
0: carcasse, se può dire,
1: purtroppo,
0: carcasse,
1: purtroppo sì, una schiera di mucche collassate a terra,
0: ed erano 7-8
1: tante, infatti sì. C'erano anche delle persone, forze dell'ordine eccetera, che ci hanno fatto fare poi il giro del mondo per ritornare a casa. Era nell'Avellinese questo, c'erano tutte queste mucche, pace all'anima loro, però erano distese,
0: erano già andate,
1: defunte, sì. Però era una scena molto curiosa,
0: quindi vogliamo proprio sapere da voi la cosa più strana come questa, ma non per forza che abbia a che fare con animali.
1: No.
0: La cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida e dove stavate andando, insomma vogliamo sapere tutta la vicenda,
1: non solo animali ma tante altre cose. Vediamo cosa ci avete detto, ascoltiamo qualche vocale.
2: Ehi,
1: che è successo?
2: Andiamo fatte da un rire con quella risata, so, però un capo tu ti ripieti, sei scemo però. Però continua a rire,
1: succede,
2: però un capo tu pieti certe cose.
1: Questo succede ascoltandoci, credo, spesso.
0: Sì.
3: Amici, ma perché il 60% di risarcimento non era essere un Nuanda? Nuanda, pecora, no?
1: Visto l'animale, Nuanda. Poteva essere così, però io direi di indagare.
4: Non è colpa mia.
1: E questa è la dichiarazione ufficiale.
0: Molto bravo tu.
5: Ciao. Ma dico io.
1: Saggio.
5: La presentazione di Mr. Allegro. Non poteva essere fatta
0: più lunga.
5: C'è una supportanza e male.
0: Ancora più allegri siamo.
1: Allegri, allegria, sì.
6: Ciro da Francoforte.
0: Ciao Ciro.
6: Si messa a raccontare tutte le cose strane che ho visto.
0: Le vogliamo sapere.
6: Quindi ne vedo a bizzeffe. Però la cosa più strana che mi capitò, cioè il soggetto in sé non era strano perché era un cervo.
0: Ok.
6: Però stava fermo al centro di questa carreggiata, veramente proprio da film, e guardava fisso verso la strada.
1: Okay, sì,
6: meno male che era una strada, diciamo, lunga, quindi io poi da lontano, vedendo già il pericolo, rallentai.
0: Certo.
6: E mi fermai un po' prima, avendo paura che ne so, veniva contro la macchina.
0: E guardava, è normale.
6: Sono un po'. Comunque guardava fisso. E poi dopo manco 2-3 minuti, sai, con una nonchalance se ne andò piano, come se non successo niente. E invece di notte guardando il suo cervo che guardava fisso. Ma facetta una dieva uno, ma sembrava un film l'orrore. Sai che poteva succedere.
0: C'era un film che iniziava con l'investimento di un cervo?
1: Può darsi, comunque.
0: Non so cosa avete fatto, dovrebbe essere quello, no?
1: So cosa hai fatto. Però in realtà poi c'era essere umano.
7: Ciccio, amici, in pratica è successo proprio qualche settimana fa. In pratica stavo uscendo con la macchina, stavo uscendo dal mio viale, che è un viale che viene molto praticato perché ti porta sulla strada principale.
0: Sì.
7: E comunque stavo per uscire dal viale. A un certo punto arrivo di fronte a questa villetta. In pratica si erano messe tipo una ventina di persone là fuori, sedute, che cantavano, festeggiavano con mandolino, musica, eccetera. Cioè, in pratica hanno bloccato la strada.
0: Bene. Così, davanti al tuo viale non sei potuto uscire?
1: Perciò ce ne sono di cose strane. Marco ad esempio ci scrive, ascoltiamo prima Giovanni, che prima non l'abbiamo sentito.
8: Non so se ve l'ho già raccontato, ma se ci credete o no, una volta davanti a me in una panda c'è un tizio che usciva dalla strada di campagna, veniva un cane in coppa a spalla sinistra, un cane in coppa a spalla destra, è un cane in grembo che stava con le zampe appoggiate al volante,
1: legalissimo,
8: la musica a tutto spiano, e operatore, i cani era a tempo facendo bum bum bum. Cioè, non si poteva spiegare, proprio a ritmo di ragione. E chi si camminava per tutta l'anzi a vedere, con questi cacci facevano
9: Io lo so, lo so. Sì,
8: sì, una cosa così non l'ho mai vista. Questa è una rock can. Un abbraccio.
0: Rock can.
9: No, io ho capito chi erano in macchina, i Club Dogo.
10: Amici. Non fa ridere.
0: No, veramente non fa ridere.
10: Cose strane, dalla mattina alla sera ne vedo parecchie, ma settimana scorsa mi è capitato.
0: Recente,
10: praticamente stavo camminando in macchina,
0: certo, a un passaggio livello.
10: C'era uno con una confezione in mano di sale grosso e la lanciava sulle macchine. Ma lui non voleva soldi.
0: No, meno
10: voleva
0: male.
10: Soltanto far sì che il malocchio andasse via
0: a caso?
10: Macchina.
9: A gratis,
10: un personaggio,
9: strano.
10: Un personaggio.
9: Così, ma era scaramantico per tutti.
11: La scena più bella fu
9: che tu hai cazziato poco
11: fa. Di cinghiali, quindi due grandi e 7-8 cinghialotti.
9: Ti capisco.
11: Che attraversarono davanti alla macchina e mio padre mi fece accostare e corse appresso a uno dei piccolini perché lo voleva prendere per papparsi.
9: No, ma no, poverino!
11: Non riuscì a beccarlo.
0: Ma meno male,
9: ho capito, però
12: Charlie,
9: dai.
12: Cezzoliata.
0: Ho lasciato.
13: Amico, un coppa.
9: Che sta dicendo? Ha cancellato.
0: Va bene, rimanda. Cioè Marco ci scrive: su una strada isolata in discesa, io scendevo con la macchina e un cavallo in libertà saliva verso il centro cittadino. Marco da San Giorgio.
9: Bene, vedi, accadono cose, succedono fatti, sì. Però non per forza, lo ripetiamo, non devono avere per forza a che fare con animali.
0: No, perché quando siamo in giro con la macchina, si sa, possiamo incontrare qualsiasi cosa. Da cose bizzarre a situazioni folli con animali, persone, oggetti o situazioni un po' imprevedibili.
9: Certo.
0: Quindi diteci qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. 342 00000.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: 3 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando siamo in giro in macchina, amici, capita un po' a tutti, si possono incontrare varie cose, da situazioni bizzarre a cose un po' folli. Vogliamo sapere qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. Però siccome magari qualche racconto prevede vocali troppo lunghi,
1: sì,
0: approfittate anche in questo spazio proprio adesso per chiamarci. Quindi se avete un racconto corposo, 081 546 6873, e ci raccontate appunto che cosa strana,
1: l'epicità della cosa.
0: Sì,
1: proprio,
0: perché poi magari avete acchiappato qualcosa di strano, ma anche il fatto intorno è particolare e merita di essere raccontato. Quindi se avete,
1: dove eravate diretti,
0: esatto,
1: dove state, con chi eravate in macchina, sì, in quel momento,
0: se avete un racconto croccante, telefonateci adesso. Ecco qua, attenzione, forse ce l'abbiamo. Pronto?
2: Ciao, Salvatore da Angri.
1: Salvatore, dacci soddisfazioni, prego.
0: Vai.
2: Allora, non è un racconto bellissimo,
1: vabbè,
2: però il clou è esaltante.
0: Okay.
2: Allora, io per lavoro abitavo per un anno in Umbria. L'Umbria è una zona molto particolare, no? Da una città a un'altra c'è migliaia di chilometri di foreste, verdi, montagne, eccetera, eccetera.
0: Sì.
2: Dal lavoro a casa dove stavo erano 15 minuti, dovevo salire una montagna. Allora, immaginatevi, erano le 6 di sera, pieno inverno, quindi già abbastanza
1: notte, certo, era buia.
2: Io mi incammino verso casa, all'improvviso destra tengo dell'erba altissima, tipo come se chiappassi un Pokémon, no? Buca un piccolo, una piccola, no, alte, un capriolo.
0: Ok.
2: Un piccolo capriolo che lo prendo in pieno, che stava a 30 km orari, 35, quindi non ha...
0: Non velocissimo.
2: Il fermo, ovviamente, il capriolo disteso a terra, si ferma una, per fortuna, ragazza che abitava là in zona,
0: sì,
2: che mi fa compagnia. Io chiamo anche la, no, la, no, la forestale, comunque i volontari. Che
0: ok, cioè chi di dovere.
2: Esatto, li chiamo e questi fanno: noi siamo a un'ora e mezza di là,
1: bene,
2: dacci il tempo che partiamo, vediamo, eccetera. Passano due ore abbondanti, due ore e mezza, da parte le 9:30, 10 di sera.
1: Mamma mia.
2: Insomma, lo stanno, li chiamo, mi rispondono al telefono: guarda, sono il bar, si sono dimenticati in tangenziale.
0: Cosa, aspetta, ti abbiamo perso, fermo.
1: Si sono dimenticati in tangenziale?
0: No, sta cosa. No!
1: Beh,
0: è una gag!
1: Pronto!
0: Ci sei?
1: Pronto! C'è ancora?
0: No!
1: No,
0: non lo sapremo mai. Proprio la parte più importante. Pronto, è tornato lui.
3: Pronto, ragazzi?
1: Pronto.
0: È un altro, chi è? Pronto?
3: Ciao, sono Giorgio, ragazzi.
1: Ciao, Giorgio, no, raccontaci. Giorgio,
0: racconta.
3: Io sono agente di commercio, quindi insomma sto sempre per strada. Però
1: sì,
3: una volta, sulla superstrada che da Castellammare va verso poi Gragnano,
1: sì,
3: da lontano vidi questa stele bianca enorme che camminava per strada. Io più mi avvicinavo e più non capivo. Era uno scooter con due persone che mantenevano un tavolo di plastica da 12 posti.
0: Ma cosa?
1: Ma è leggermente illegale.
0: Ma è leggermente grande pure.
3: Una vela, la vela dell'America Scout, era una cosa, e questa manteneva questa stella bianca enorme. E dice: ma chi si sono
0: mamma mia,
3: ragazzi,
1: la risposta
3: di voi,
1: la risposta è sì, sono pazzi.
0: Bella, Giorgio, un abbraccio e grazie. All'amico di prima, richiamaci, anche
1: oppure
0: perché
1: scrivici,
0: qualcuno ha chiesto: ma il capriolo ha fatto le capriole? Può darsi. Amici, continuate a dirci qual è la cosa più strana in cui vi siete imbattuti mentre eravate alla guida. L'amico di prima, provaci a richiamare, che vogliamo sapere. 342 00 00 100.

0: a tutti per evitare che si dica il Napoli farà, il Napoli dirà. Il Napoli si muoverà per quelle che sono le sue possibilità sul mercato, e è un mercato un po' particolare quello del Napoli, che è una squadra ambiziosa, competitiva, ma non con risorse illimitate, soprattutto in questa stagione, non avendo fatto plusvalenze, poco, forse nulla farà da questo punto di vista, e avendo impegni economici molto notevoli, perché deve pagare le rate di tanti acquisti onerosi fatti negli ultimi anni, e il Napoli deve stare lì con grande attenzione. Io in questa ottica vedo anche per esempio la conferma di Spinazzola, e anche quando si dice De Bruyne e Lukaku costano un sacco di soldi, siamo d'accordo, costano un sacco di soldi come ingaggio, però intanto stanno qui, sono due giocatori del Napoli in questo momento. Se vanno via, li prendiamo? Due parametri zero che guadagnano la metà? Se ci stanno, fatemelo sapere, a me non risulta che ci stanno due parametri zero forti che guadagnano la metà di De Bruyne e Lukaku. Se il Napoli li trova, benissimo, altrimenti il Napoli per sostituire giocatori così deve mettere mano alla tasca e mettere un 15-20 milioni anche per altri due ruoli che invece comunque ci ha coperti in questo momento. Quindi i soldi vanno visti non solo monte ingaggi, ma vanno visti anche su investimenti, sui cartellini, che quest'anno saranno limitati, anche perché poi sono investimenti sui cartellini, a volte puoi prendere il giovane, a volte devi prendere giocatori pronti, i giocatori pronti poi non fanno player trading, quindi è molto
1: complicato. Molto complicato. Abbiamo anche Pasquale al telefono con noi. Ciao Pasquale, buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Paolo, vorrei parlare con Paolo?
1: Sì, ti ascolta Pasquale.
2: Ciao Paolo, comunque sei il numero uno. Una cosa ti volevo dire, io le squadre vincenti le ho viste sempre che sono aggressive a tutto campo.
0: Sì, che hanno questa parte, proprio il calcio che ti fa vincere, un calcio molto aggressivo.
2: Fare la giocata, noi non vinciamo mai, io sono convinto, ho sempre visto le squadre vincenti aggressive.
0: È così, allora è stato sempre così, ma negli ultimi anni è proprio così, come dici tu, cioè le squadre che appena perdono palla hanno una ferocia incredibile nell'andarla a riconquistare nei primi 3-4 secondi, oramai è proprio quello uno dei principi di gioco, delle idee che vanno messe nella testa dei calciatori che diventano fondamentali. Perdi palla, corri in avanti per riconquistarla in pochi secondi, non scappi all'indietro. Oramai si gioca così, le più grandi squadre europee vincono giocando così.
1: Bimbo da Oftringen ti scrive: troppi calciatori in prestito che poi tornano indietro, rimandare i problemi non vuol dire risolverli. Questo ti
0: Lo so, Mimmo carissimo, però quando c'hai le alternative migliori, allora vai con le alternative migliori. Se non c'hai alternative migliori, l'alternativa qual è? Che non li dai in prestito col diritto e te li tieni, gli paghi pure l'ingaggio e li tieni fermi perché non li puoi mettere manco nelle liste. E quando non c'è posto nelle liste, negli ultimi giorni, quando arriva l'opportunità di mercato, accetti quali sono le condizioni, difficile che se li vengano a prendere a titolo definitivo, difficile che se li vengano a prendere con l'obbligo, se li vengono a prendere col diritto. Col diritto poi devi sperare che vadano molto bene e che le società che hanno fatto queste operazioni decidano poi di effettuare il diritto. Negli ultimi tempi questi giocatori, oltre a non aver fatto benissimo a Napoli, non aver fatto bene a Napoli, quando sono stati dati in prestito con diritto hanno fatto nella migliore delle ipotesi benino, ma alla fine, correggimi se sbaglio, stiamo parlando di Zanoli e di Caprile che poi sono stati riscattati dal Cagliari e dall'Udinese, tutti gli altri che c'era il diritto ce li siamo visti tornare.
1: Sì, purtroppo sì, perché
0: qualcuno, però
1: hanno giocato
0: pochi.
1: Hanno giocato anche poco, tra l'altro, non hanno nemmeno giocato tantissimo, quindi per questo poi sono rientrati. Sì, quasi tutti.
0: Sì, perché poi alla fine vedi, per esempio, che Dira alla fine ha dato una mano al Lecce. Un buon Foloruccio, per esempio, ha fatto pure un buon campionato. Quest'anno ha avuto qualche problema fisico pure lui, però ha fatto un buon campionato, era un giocatore importante per il Cagliari, ma manco l'hanno riscattato, ma anche il Cagliari l'ha riscattato, perché si stabiliscono delle cifre, poi si prova a prenderli a condizioni diverse dalla cifra per il diritto già prestabilita.
1: Sì.
0: E anche noi, per esempio, abbiamo Mutelmas che ha fatto una buona stagione, però la cifra del diritto con il Lip si era alta, non l'abbiamo riscattato. E così c'è poco da fare.
1: Effettivamente
0: delle valutazioni, molte volte si procede.

0: in maniera diversa.
1: Chiedo a Filippo di attendere qualche minuto, perché in realtà un minuto e mezzo, davvero poco, perché dobbiamo andare in pubblicità, poi facciamo il rush finale di questo appuntamento con 442. State lì.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 €. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: E allora partiamo subito con il rush finale di questo appuntamento di 442, filo diretto con voi tifosi azzurri, con il nostro Paolo Del Genio. Filippo, eccoci.
11: Buonasera.
1: Ciao.
11: Buonasera Paolo, un complimento per la trasmissione.
1: Ti ascolta, vai Filippo.
11: Allora scusa, voglio fare una domanda a Paolo. Secondo te il Napoli deve prendere un terzino per sostituire Di Lorenzo e un altro per sostituire Oliveira? Poi ti faccio un'altra domanda, come ne vado? Secondo te Lukaku rimarrà o manda via? Ora terza domanda, il Napoli giocherà col modulo di Allegri 3-5-2? Ciao, buonasera.
0: Per un'alternativa più che per sostituire Di Lorenzo, perché sennò, se detta così sembra che va via Di Lorenzo e ne prendiamo un altro. Un'alternativa a Di Lorenzo verrà presa. Un'alternativa a Oliveira, bisogna vedere di che stiamo parlando, di Oliveira centrale difensivo. Non c'è un altro mancino dopo Buongiorno. Non so se il Napoli vuole prendere un mancino. Per il momento non vedo nomi di mancini accostati al Napoli. Poi uscirà, va bene, o si terranno Oliveira. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra, li teniamo i giocatori. Già li teniamo due giocatori. Anche qualcuno che potrebbe arrivare a destra, per esempio Favasuli è un giocatore che se viene, anche Norton Caffi, sono giocatori che hanno giocato sia a destra che a sinistra, quindi siamo abbastanza coperti. Non credo che arriverà un terzino sinistro per rispondere alla domanda. Lukaku secondo me alla fine andrà via, mi sbilancio, alla fine credo che andrà via, e come anche Lucca credo che alla fine andrà via. Resterà forse Giovane come altro attaccante, un altro si prenderà alle spalle di Højlund. Poi 3-5-2 penso di no. Io diciamo che ho parlato prima di quattro sistemi di gioco da poter fare con gli attuali giocatori del Napoli, però alla fine per stringere un po' il campo toglierei però il 3-5-2 e il 4-2-3-1, che a me piacerebbe molto, ma li toglierei e farei più un ballottaggio e ragionerei più su un ballottaggio fra 3-4-2-1, cioè quello che abbiamo utilizzato poi nella seconda parte della scorsa stagione, e 4-3-3 che abbiamo utilizzato all'inizio dell'avventura Conte, cioè due sistemi di gioco che la squadra comunque ha già recepito, mentre raramente ha fatto 4-2-1-3-5-2. Quindi penso che uno dei due sistemi di gioco degli ultimi due anni, o all'alternanza fra i due sistemi di gioco, saranno questi due, credo, più che gli altri due, che pure si potrebbero fare.
1: E poi, come hai sempre detto, ovviamente se fai 3-5-2 significherebbe dover avere quattro attaccanti centrali e ovviamente non ti servono più gli esterni. Il Napoli ha tanti esterni e non ha attaccanti centrali.
0: Se sì, non Alisson, Neres, qualcuno dice li puoi adattare sotto punta, Politano lo puoi adattare a tutta fascia, ed ecco che hai aggirato un po' il problema. Però in questo momento c'è anche Lang, starebbe arrivando Ceballos, quindi mi sembra che tutto porti a dire... E oggi tra l'altro ha risposto pure su questo, ma mezza rispostetta l'ha data,
1: li utilizzeremo.
0: Se ci sono tanti attaccanti esterni, vuol dire che giocheremo con gli attaccanti esterni.
1: Esatto. Andiamo da Michele al telefono. Ciao Michele.
12: Ciao, buonasera.
1: Ciao.
12: Ciao. Allora, buonasera. Paolo, volevo... Allora, io ho seguito la conferenza di Allegri, però ho visto che non è arrivata una domanda dove magari si chiedeva se avrebbe giocato con il blocco basso o con un pressing alto, perché sinceramente indipendentemente dal modulo è proprio il modo di giocare di Allegri che mi lascia un po' a desiderare, diciamo, dai.
0: Hai ragione, però devo dire, non a giustificazione, perché non vanno giustificati i colleghi, devo dire la verità, hanno fatto buonissime domande, tutti hanno fatto delle buone domande, anzi hanno fatto proprio tutti quanti un grande sforzo per cercare di tirare fuori qualche cosa, quindi ovviamente qualcuna mi è piaciuta di più, qualcuna mi è piaciuta di meno, non farò la classifica delle mie domande preferite, però diciamo in linea generale devo dire che le domande sono state fatte bene, non sono state proprio domande banali, le domande sono state fatte bene.
12: Mi sa che
0: poi tu, come posso dire, subodori un po' quando stai lì, no? E quando dalle prime risposte capisci che non c'è la volontà nemmeno di dirti il sistema di gioco, andare su quella che dici tu, che a me piaceva moltissimo, se andavamo su quello, secondo me non c'era nessuna possibilità che rispondessi.
12: Vabbè, anche sul modulo alla fine era scontato che non rispondeva.
0: Perché era scontato? Perché conosciamo che Allegri fa così, perché per esempio sì. Conte rispose
12: sì,
0: sul sistema di
12: non ha mai risposto, anche per gli anni passati, non ha mai risposto su questa cosa.
0: Allora, se dobbiamo parlare di cambiamento, diciamo che io mi auguro che il cambiamento di Allegri se lo sia tutto quanto riservato per cose che vedremo sul campo, perché per la comunicazione ha deciso di non cambiare, e tutto sommato ci sta che non cambi per la comunicazione, perché la sua comunicazione male non è, e non la vuole cambiare e non la cambi, benissimo. Il sul campo per me deve cambiare rispetto agli anni scorsi, non l'ultimo solamente, come diceva l'amico prima, rispetto a da qualche anno a questa parte, un po' di cose sul campo, tra queste anche quello a cui facevi tu riferimento, un po' più di pressione alta, un po' di baricentro più alto, un po' più di ricerca del pallone più su possibile, non sarebbe male se ce lo facesse vedere, vediamo se lo farà. Devo dire la verità,
12: un'ottimissima cosa.
0: Volevo dire solo una cosa, non, io per carità potrei fare creare un interesse verso quello che dovrò dirvi io da Di Maro, ma io vi dirò da Di Maro tutto quello che vi posso dire, però attenzione che per queste cose, per capire se c'hai il baricentro più alto, se vai a pressare di più o aspetti con blocco basso, non è che sono gli allenamenti e non sono nemmeno Napoli-Arezzo, Napoli-Carrarese, Napoli-Osasugna, Napoli-Celta-Vigo e Napoli-Aris-Salonicco, no? Dico bene, le amichevoli. Non sono manco queste le partite che ci danno le indicazioni. Lì dobbiamo aspettare e lì le indicazioni arriveranno poi subito però, perché le prime giornate ci consegnano la prima è il Genoa, ma poi come Inter, subito come Inter che ci danno delle indicazioni chiarissime sulla volontà, perché se il Napoli ha la volontà di fare il blocco basso, come Inter sono proprio due avversari che ti chiamano al blocco basso, perché sono due squadre che attaccano con più uomini in Serie A, e quindi se non c'è questa volontà ce ne accorgeremo subito.
1: Grazie Michele, siamo in chiusura, ti dobbiamo salutare per forza. Grazie davvero Michele, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873, dove prosegue il filo diretto anche tra poco con il calcio della sera con Emanuele Calaiò. Tu invece Paolo ritornerai domani puntuale a partire dalle 18 nei nostri studi. Buona serata e buon lavoro Paolo.
0: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Grazie al nostro Paolo Del Genio, noi ci ritroviamo tra pochissimo con le ultime notizie, ma adesso un disco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Vincenzo Verna. In apertura la cronaca, iniziata con una dichiarazione spontanea di Alessio Tucci. L'udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, il ventenne collegato in videoconferenza dal carcere, ha chiesto nuovamente scusa alla famiglia della giovane, ma ha detto di non riuscire a perdonare se stesso. Non ho mai minacciato Martina, ha dichiarato. Quando scrissi devi morire per amore, intendevo dire che avrebbe dovuto provare il mio stesso dolore e non immaginavo cose del genere. Tucci ha aggiunto di non riuscire ancora a spiegarsi quanto accaduto quel giorno, definendolo un incubo. In aula era presente ovviamente anche la madre di Martina, Enza Cossentino. Ancora cronaca, sono accusati di aver rapinato l'orologio da 130.000 euro a un turista statunitense. I due giovani di 21 e 25 anni, a cui i carabinieri di Napoli Centro hanno notificato una misura cautelare degli arresti domiciliari in quanto gravemente indiziati di rapina aggravata. La rapina risale alla sera dello scorso 6 giugno. La vittima era stata sorpresa all'uscita di un ristorante con la moglie e la figlioletta mentre si trovava lungo via Nardones, e dove un ragazzo con in testa un casco protettivo con la visiera scura le ha strappato con la violenza l'orologio di pregio. E un gruppo di disoccupate del movimento 7 novembre e cantiere Scampia 167 ha occupato in mattinata gli uffici dell'assessorato lavoro di Palazzo San Giacomo, sede del municipio, esponendo dal balcone uno striscione di protesta. Le manifestanti, autrici nei giorni scorsi di numerose contestazioni, occupazioni di edifici istituzionali e blocchi stradali, chiedono l'avvio dei tirocini bloccati a poche ore dalla loro partenza che, come si legge in una nota stampa, ha ridotto decine di famiglie alla fame. E chiusura con lo sport, il calcio. È il giorno di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli si è presentato ufficialmente al Teatro San Carlo insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, al direttore sportivo Giovanni Manna e ai dirigenti del club. Il tecnico ha subito fissato gli obiettivi della stagione ma ha anche parlato di mercato.
2: Allora, per quanto riguarda il mercato, ci pensa come sempre la società, lavoriamo in stretto contatto. Io, quando avrò visto tutta la squadra, e darò delle valutazioni e vedrò cosa potrà mancare, poi con la società, come sempre col direttore, col presidente, parleremo di quello che potrà essere, ci potrà essere per migliorare la squadra.
1: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Ciro Froio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Ciao, buonasera, Marcello. Buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Abbiamo vivisezionato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che ha parlato quest'oggi, questa mattina, dal Teatro San Carlo, con lui anche il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna che sono lasciati andare alle risposte ai tantissimi cronisti presenti all'interno del San Carlo. Tra l'altro ha parlato anche Chiavelli della questione nuovo stadio, la possibilità che possa sorgere nella ex area Kuwait, insomma tante argomentazioni, tante tematiche. Manu, voglio partire chiedendoti qual è l'aspetto che ti ha colpito maggiormente di questa conferenza stampa e se sei riuscito a trarre qualche conclusione relativamente al mercato, al modulo tattico, alla concezione che ha Allegri di De Bruyne e in generale dell'attacco.
0: Guarda, ovviamente non mi ha sorpreso questa conferenza, perché Allegri è un allenatore d'esperienza, sa comunicare, sa il fatto suo, quindi diciamo mi aspettavo tutte queste risposte. L'ho visto comunque abbastanza carico, emozionato comunque ripartire comunque in una società come il Napoli. Ci sono stati alcuni spunti piacevoli, come il fatto di dire la squadra del Napoli ha una rosa forte,
1: che è quello che tu ripeti da sempre.
0: Esatto, in più ha detto se ho tanti esterni d'attacco si può giocare a tre, quindi ha fatto capire, perché gli esterni il Napoli ce li ha già in rosa, in più se si tratta anche Ceballos, quindi è anche un altro esterno, quindi ci sta. Poi mi ha colpito il fatto, ovviamente essendo aziendalista, ha detto, dice guarda che non è un'offesa per me essere aziendalista, perché ovviamente un allenatore deve comunque portare a casa trofei, essere competitivo, ma nello stesso tempo deve anche diciamo avere a che fare anche con i bilanci di una
1: lo deve fare in maniera sostenibile dal punto di vista economico.
0: Assolutamente sì, quindi ha detto, diceva, la società fa il mercato, io insieme al direttore possiamo individuare alcuni giocatori che usciranno e che entreranno in base comunque alle caratteristiche, al modulo che io dovrò fare. Quindi è giusto anche questa cosa che ha detto. Ha parlato di De Bruyne, giustamente dice è un giocatore straordinario, ha dei piedi buoni, ha la qualità, e quindi mi ha fatto capire un giocatore con le qualità me lo tengo stretto, anche se giustamente ha detto fatemeli prima vedere, voglio anche capire la loro disponibilità sia di Lukaku che di De Bruyne, e dopo, perché lui continuava a dire ci vuole voglia, professionalità e fatica per comunque arrivare a marzo in ottime condizioni per arrivare a tutte e tre le competizioni in fondo e cercare di fare meglio ovviamente dell'anno scorso. Poi è stato bravo, perché comunque ha speso belle parole sul collega Conte, ha detto è la seconda volta che comunque prende una squadra di Conte l'anno dopo che se ne va. Conte mi lascia comunque una squadra
1: abituata a lavorare
0: con una mentalità vincente, quindi mi ha portato bene alla Juve dopo di lui, magari mi porterà bene anche quest'anno. Diciamo che l'ho visto carico, qualche frecciatina a Cardinale comunque del Milan,
1: però di Fioretto non ha voluto affondare il colpo più di tanto, e anzi a me ha dato l'impressione di volersi assumere anche una parte delle responsabilità di come è finita l'annata, ricordando, perché questa è storia e non è contestabile, che comunque il Milan l'anno scorso dalla seconda giornata alla penultima giornata era in zona Champions, che era l'obiettivo minimo stagionale, e poi però non è stato centrato, quindi si è assunto delle responsabilità, però è evidente che per tutta la stagione il Milan, con una squadra che secondo me non era così forte, anzi a un certo punto sembrava essere addirittura lei la candidata a giocarsi lo scudetto con
0: perché non aveva le coppe, esatto. Quindi comunque è stato comunque un fallimento, ovviamente le colpe da dividere, e poi comunque mi è piaciuto anche il fatto che ha detto una squadra forte come il Napoli ha giocatori adatti per comunque avere moduli diversi, nel senso ha giocatori per giocare 4-3, ma volendo anche il 3-5-2, perché di seconde punte ce ne sono, di prima punte anche. Valuterà tutti i giocatori, tutta la rosa, anche quelli che comunque non hanno reso per gli investimenti fatti. Quindi giustamente ha detto ci sono nel calcio, ci sono delle annate, e poi è facile parlare al di fuori, ma comunque prima fatemeli vedere, perché quello che succede in campo e nello spogliatoio poi alla fine è lì che poi si vede se poi alla fine alcuni giocatori riescono comunque a rendere e a essere partecipi, quelli che non hanno reso l'anno scorso e magari quest'anno con lui possono rendere di più. Quindi ogni allenatore poi cambia anche le proprie caratteristiche.
1: Cominciamo con il nostro filo diretto, 0215466873 il numero per poter intervenire e chiacchierare con noi, 3420000100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Mario. Ciao Mario.
2: Buonasera.
1: Ciao Mario, come stai?
0: Ciao Mario.
2: Bene. Così Allegri è arrivato a Napoli.
1: Finalmente sì.
0: Sì.
2: Ora c'è bisogno di comprare i giocatori in Napoli.
1: Bisogna aspettare un attimo che valuti i calciatori che già sono presenti nella rosa, i rientranti dalle fatiche dei mondiali, e poi, come ha detto Allegri, eventualmente si capirà se intervenire per sostituire qualche partente. Bisogna attendere ancora un po'.
0: Bisogna attendere soprattutto qualcuno deve uscire.
2: Esatto. Può darsi che il Napoli si prende Rabiot.
0: Magari.
1: Però sarebbe... deve uscire un centrocampista, secondo me, importante. Cioè o Anguissà
0: o Lobotka, o De Bruyne. Un centrocampista titolare sicuramente deve uscire per poi avere l'opportunità di prendere un altro titolare.
2: McTominay rimane.
1: Penso proprio di sì.
0: E dovrebbe anche, ci sono poi margini di rinnovo, esatto, di aumento anche di ingaggio. Esatto. Quindi.
1: Grazie Mario.
2: Un saluto a tutti i tifosi del Napoli in tutta Italia che mi conoscono tutti. Forza Napoli.
0: Ciao Mario, grazie.
1: Grazie davvero per aver telefonato. Luca con noi. Ciao Luca. Luca, sei in diretta. Luca, magari prova a richiamare, l'importante è che però spenga la televisione o la radio, altrimenti ti arriva la nostra voce con un evidente ritardo. Massimo con noi.
0: Massimo, sei in diretta. Buonasera
3: ragazzi. Ciao. Forza Napoli. Sempre, allora, faccio una promessa. Fino a ieri, diciamo, ho criticato un po' la scelta del Napoli della vendita di prendere Allegri, ma da oggi con la presentazione Allegri sarà il migliore allenatore del mondo. E esorto a fare questo un po' a tutti, perché in giro ancora si sente qualche musone e critica la scelta. Magari prima ci poteva pure stare, però adesso che si comincia a fare sul serio dobbiamo sostenere la società e il nuovo allenatore. Poi è stata anche una bella presentazione, quindi bene inizia, come si dice, a metà dell'opera.
0: Ma infatti alla fine bisogna sostenerlo, chiunque esso sia l'allenatore comunque era del Napoli. Poi è chiaro che per giudicare
3: le preferenze,
0: esatto, poi bisogna giudicare quando lui è all'opera, partita dopo partita e non prima, capito? Quindi questo è il senso.
3: Ciao ragazzi, forza Napoli.
1: Sempre. Grazie Massimo per aver chiamato. Leggo un messaggio, se lo scrive Francesco da Ferrara. Buonasera ragazzi, ho avuto una sensazione netta su Allegri ed è di superficialità, quel voglio vederli di persona, vedremo, mi fanno pensare che lui non abbia visionato niente del Napoli dello scorso anno. Molto preoccupante, caro Francesco, onestamente mi sento di essere in disaccordo con te, perché uno come Massimiliano Allegri ha visionato e come il Napoli nella passata stagione, non fosse altro perché era un antagonista del Milan per la corsa in Champions League, quindi l'ha studiato benissimo. È normale,
0: e poi all'esterno, ragazzi,
1: poi Manu me lo può confermare, un nuovo allenatore prima di approfondire i giudizi sui calciatori in generale, sulla squadra che ha a disposizione, ha bisogno, oltre che dei colloqui al telefono, che ci possono anche stare, sicuramente ci saranno anche stati con alcuni calciatori, ma ha bisogno di parlarci di persona.
0: Ma ragazzi, ma è normale, cioè lui prepara le partite, come ha preparato la partita a Milan-Napoli, ha visto comunque il Napoli che giocatori c'ha e che tipo di gioco faceva, ma entrarci dentro, conoscerlo nel personale, capire il carattere di questa persona, solo capire la voglia dell'entusiasmo dei giocatori, non è che tu conosci un giocatore, ce li hai all'interno dello spogliatoio e gli dai solo magari alla lavagna e gli dici tu devi fare questo e quello. Cioè, c'è anche un rapporto umano che alla fine tu capisci quando hai un giocatore davanti che ha voglia di rimanere a Napoli, di dare tutto, e chi magari non ha, e per questo lui dice fatemeli vedere, fatemeli conoscere, perché è chiaro, conosce bene McTominay, voglio dire, lo conosciamo tutti, però non conosce la persona, non conosce quello che ti può dare anche a livello caratteriale, quindi su questo Allegri, guarda, non è assolutamente superficiale, è un allenatore,
1: anzi, che
0: bravo,
1: costruisce molto sul rapporto personale.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricorda un po' Ancelotti, sulla capacità di creare un rapporto stretto, sincero e profondo con
0: anche
1: i vari
0: calciatori. Lui poi lui deve valutare tutti, nel senso, poi lui rispetto a Conte è uno che comunque fa rotazione, quindi è giusto che lui valuta tutti, e fin quando poi deciderà quei 24-25 che lui si porterà,
1: anche perché questa sarà stata sicuramente una richiesta, se non la principale richiesta della società ad Allegri in sede di contrattazione.
0: Sì.
1: Cioè, quando hanno deciso che sarebbe stato lui l'allenatore del Napoli, una delle richieste principali che gli è stata fatta è stata: valuta bene la rosa a disposizione, compresi i calciatori che rientreranno dai prestiti, perché c'è bisogno di contenere i costi e soprattutto, se possibile, rivalutare alcuni calciatori che erano in prestito, ma, o in prestito erano magari nella rosa del Napoli, e che l'anno scorso per un motivo o per un altro non sono riusciti a dare tutto quello che avevano. Pietro con noi, ciao Pietro.
4: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
4: Saluto.
0: Ciao.
4: Vabbè, prima di tutto forza Napoli, che ci sta sempre bene.
0: Sempre.
4: Vi volevo chiedere, ragazzi, io non sono né critico né entusiasta, sono attendista con Allegri.
1: Sì.
4: Diciamo che la conferenza stampa però mi è piaciuta. Ho trovato una persona dinamica, una persona convinta, non so se voi siete d'accordo.
0: Sì, sì.
4: Con le idee chiare, questa è una cosa bella. Poi ci credo poco al discorso, i giocatori li valuterò, io penso che li conosci anche molto bene.
0: Ma li conosce a livello tattico, li conosce a livello di campo, però non li conosce caratterialmente. Esatto, che
4: sicuramente
0: quello poi alla fine quello un allenatore deve vedere.
1: E probabilmente per alcuni di loro non conosce neanche che cosa pensano in questo momento della loro carriera, del loro futuro. Magari c'è qualche calciatore che aspetta di parlare vis-à-vis con Massimiliano Allegri per dirgli: guarda mister, io mi sento ancora di dare tanto per questa maglia e per questo progetto, oppure guarda mister, io non sono più tanto convinto di restare per questo e quest'altro motivo.
0: Normale.
1: Quindi ed è meglio affrontarli questi discorsi di persona, neanche tanto al telefono.
4: No, ma il vis-à-vis è la cosa migliore, tra uomini si parla guardandosi in faccia.
1: Bravissimo.
4: Volevo chiedervi due cose, poi giusto per vi lascio dopo. Per entrambi.
0: Sì.
4: Secondo voi per il prossimo campionato, quando doveste scegliere dal più basso al più alto, un obiettivo minimo, l'obiettivo massimo e il sogno, quale potrebbero essere?
1: Cominci tu?
0: Ma penso.
1: Grazie che, intanto Pietro.
0: Intanto ti ringrazio.
4: Grazie, ragazzi.
0: Ti ringrazio. Guarda, diciamo che non c'è un minimo e un massimo. Io penso che comunque il Napoli deve lottare, ovviamente per tutte e tre le competizioni. Poi sarei un bugiardo a dire il Napoli vincerà la Champions o deve provare a vincere la Champions, perché ci sono club più attrezzati. Però sicuramente posso dire che lotterà per lo scudetto, perché ha la squadra per lottare per lo scudetto, ha un allenatore capace di far lottare questa squadra per lo scudetto insieme all'Inter e alla Juve, e poi ovviamente di provare a vincere, magari di andare avanti in Coppa Italia, perché è una Coppa Italia che non si vince da un po', ma soprattutto una cosa da migliorare rispetto all'anno scorso è la Champions League, che almeno ci sia un passaggio del turno al primo turno.
1: Per me l'obiettivo minimo della prossima stagione, voglio prestarmi a questo gioco che il nostro ascoltatore ci ha proposto, l'obiettivo minimo è arrivare nei primi 30 in Champions League. l'obiettivo un po' più complicato rispetto alla passata stagione è riqualificarsi in Champions League, perché secondo me quest'anno ci sarà ancora più bagarre rispetto alla passata stagione, che comunque c'è stata, quindi il Napoli secondo me dovrà lottare di più. Il sogno per me in questo momento sarebbe vincere lo scudetto nell'anno del centenario. Arrivare in fondo in Champions League, ragazzi, con tutta la buona volontà, l'immaginazione e la voglia di vedere il Napoli arrivare quanto più in fondo possibile in Champions League, perché tra l'altro io non ho mai fatto mistero, se dovessi scegliere tra la Champions e lo scudetto sceglierei sempre la Champions League, la vittoria della, certo, Champions League, però è oggettivo che ci sono troppe squadre più forti del Napoli, più attrezzate, e ce lo dimostra anche come il calcio italiano, al netto della figura non eccelsa, anzi brutta figura del Napoli l'anno scorso in Champions League, sta facendo difficoltà anche altre, in Champions, anche le altre, che come l'Inter, che sono magari più attrezzate o anche più abituate a certi palcoscenici. Fulvio con noi, ciao Fulvio.
5: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera Fulvio, buonasera.
5: Grande arciere.
0: Ciao.
5: Raga, io la conferenza stampa l'ho seguita tutta e vi dico la verità, per il lavoro che faccio mi sono seguito anche le repliche, sì, non mi sono perso niente. Però a un certo punto, se mi date una definizione, perché io non sono riuscito a capire,
1: sì,
5: dal momento che Catapano fa la domanda,
1: sì,
5: giusto?
1: Sì.
5: Voi l'avete sentito, no?
1: Certo.
5: Quando Catapano fa la domanda e il presidente risponde con l'aggettivo puzzone,
1: sì,
5: se vi potete dare una spiegazione?
1: Beh, è un'espressione, diciamo così, che voleva magari essere simpatica, non riferita in maniera secondo me diretta a Riccardo, al nostro collega, era più che altro un modo per sottolineare come magari si volesse mettere la pulce nell'orecchio ad Allegri dopo le dichiarazioni di De Bruyne relativamente alla sua non dico permanenza, ma in base a quelle dichiarazioni che ha fatto relativamente al gioco che non era quello che si aspettava con Antonio Conte. Magari può essere stata una battuta infelice, un aggettivo infelice, però ti posso assicurare che Riccardo non se l'è presa minimamente, anzi la sua domanda era quella che noi ci facciamo e ci stiamo ancora continuando a fare da quando Allegri è stato nominato allenatore del Napoli, quindi.
5: Mi dispiace, perché comunque il vostro collega è una bravissima persona.
0: No, ma anzi,
5: dopo che ha iniziato con voi a essere definito tale, come non lo so.
0: Allora, io dico,
1: comunque non era diretto alla persona, era più che altro alla domanda, non alla persona.
0: Io ti dico di più.
5: Sì, no, ma quello che voglio capire io non è che si voleva rivolgere a qualcuno più grande.
1: No, non credo.
0: Anzi, io ti dico di più, è un termine che comunque non è assolutamente un'offesa, anzi per me è un complimento.
5: No, ma quello l'ha detto in modo definito, no, in un modo molto più pulito.
0: Sì, ma alla fine per me è un complimento.
5: Mettici altre parole e viene un'altra parola.
0: Certo. Per me è un complimento, perché quel puzzone dice guarda, hai fatto la domanda, c'è da giornalista serio che alla fine vuole subito andare diciamo a stuzzicare
1: un argomento
0: che comunque ne abbiamo parlato tanto,
1: anzi quindi... meno male che Riccardo gli ha fatto quella domanda.
5: Vabbè, comunque ragazzi, io vi ringrazio ancora infinitamente della risposta che mi avete dato.
1: Prego.
5: Bisogna solo dire forza Napoli e basta.
1: Certo.
5: Siamo attorno alla squadra, attorno alla società, non creiamo muri, non creiamo disfattismo, ma raccomando.
1: Soprattutto ragazzi, in maniera preventiva, certo, quello è sempre sbagliato.
5: Bravo.
1: Grazie.
5: Ne abbiamo sentite tante, buona serata.
1: Buona serata anche a te, buona serata anche a te. C'è Fulvio con noi, ciao Fulvio. No, era lui, Fulvio. Allora leggiamo qualche messaggio che... è arrivato con buonasera ragazzi, la scelta di Allegri non la condivido, ho vinto solo a Torino nel periodo in cui rubavano senza gioco. Onestamente credo che, nonostante soprattutto nel 2018 sappiamo tutti come sia andato quel testa a testa con la Juventus, io credo che gli scudetti vinti da Allegri e i risultati raggiunti anche in Champions League da Allegri con la sua Juventus sono frutto comunque di una squadra che sicuramente non aveva bisogno di aiuti arbitrali, nonostante poi quegli aiuti effettivamente siano arrivati. Ma onestamente, Manu, quella squadra sulla carta e anche sul campo ha dimostrato di essere la più forte in quel periodo.
0: Sì, poi, assolutamente sì, però poi alla fine è vero, qualche aiuto ce l'ha avuto, sì, ma non possiamo ovviamente dire che ha vinto grazie solamente a quello, perché comunque la squadra era forte. E poi ripeto, anche se non è che ha fatto un calcio champagne, ma comunque con le sue idee e con altre caratteristiche tu puoi comunque vincere, non per forza si deve
1: poi
0: giocare.
1: Poi si è dovuto fermare davanti al Barcellona più forte di tutti i tempi e al Real Madrid più forte di tutti i tempi. Certo. Quindi onestamente credo che al di là, ripeto, di degli aiuti che sono arrivati in quel periodo, ma quella Juventus secondo me era forte.
0: Andiamo da Luigi.
1: Ciao,
0: prima
1: Luigi.
0: Della pubblicità.
1: Ciao.
6: Pronto?
1: Sei in diretta.
0: Sei in
1: ciao
0: diretta.
1: Luigi.
0: Ciao.
6: Buonasera, e fortunatamente dopo tanto tempo ho preso la linea.
1: Ah, benvenuto. Bentornato.
6: Ci ho provato tantissime volte. In primis volevo fare i complimenti a Calaiò per bel gol fatto nella partita del Napoli.
0: Ah, la partita del Legend. Napoli Legend.
6: Legge, mi sono consolato quando hai fatto il gesto dell'arciere che hai stoccato la freccia. Vuoi dire,
0: grazie.
6: Sono bei ricordi che hai segnato e ti meritavi di fare.
0: No, no, ma a prescindere sono bei ricordi, perché è stata una festa, una serata stupenda.
6: Bellissima.
0: Sì.
6: Peccato che il gol di Mertens da metà campo non entra negli annali, perché pure quello è stato bello.
0: Ah, sì.
1: Ma l'importante è che rimanga impresso nella nostra memoria, quella è la cosa.
6: No, allora, chi non viene a Napoli non sa che si perde.
0: È certo.
6: Chiaro, bisogna venire a Napoli, viverla. E poi io dico sempre una cosa: De Laurentiis ha preso sempre bei giocatori. Se non ci stanno bene a Napoli, fanno bene ad andarsi.
1: Certo.
6: Perché noi li vogliamo bene, li amiamo tutti, anche quello che non ha dato soddisfazione. E io spero che quest'anno qualcuno di quelli che non hanno dato soddisfazione dimostri veramente di essere un ottimo calciatore, perché secondo me lo è.
0: Ah, vedremo, più che altro
1: di sicuro la società lo spera questo.
0: No, è chiaro, ma secondo me è giusto.
6: Perché poi voglio dire una cosa e poi chiudo.
1: Sì.
6: Abbiamo un ottimo allenatore.
0: Sì.
6: Abbiamo fatto un cambio allenatori alla pari, secondo me, alla pari.
1: Sulla carta perché è così, poi il campo ci dirà se effettivamente.
6: Il campo ci deve dare la giusta soddisfazione. Però io vi dico sempre una cosa. Per quasi una quindicina d'anni giochiamo contro 12, 13, 14, / 15 persone, nel senso fra arbitri, guardalini, VAR. L'ultima per chiudere,
1: sì,
6: l'arbitro di Svizzera-Argentina, secondo me bisogna dargli un Oscar, perché è andato al VAR, è andato a vedere che quello ha simulato, ci ha dato il doppio cartellino fuori.
0: Secondo me quella partita là, diciamo che la Svizzera aveva tanto da dare criminale, perché veramente dire che in queste partite l'Argentina è stata un po' aiutata.
6: Scusami Emanuele, io non ti ho visto mai fare un gesto antisportivo. Quello che ha fatto quel giovanotto è stato antisportivo, Embolo, come state pure Bastoni.
0: È stato antisportivo, però io non ho mai visto un arbitro andare al VAR e andare a vedere la simulazione di un fallo e da gioco. Cioè, questo sinceramente
6: bisogna farlo. Non ci dimentichiamo il caso Bastoni e quell'altro giocatore che è Team Lazio Ducat.
0: È strano che a Bastoni però in campo è rimasto. Bastoni in campo è rimasto.
1: Devo salutare invece Luigi.
6: Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio, buona serata. Ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Ezio.
7: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento.
8: le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me.
10: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tuoi in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
15: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Ezio. Ciao Ezio.
16: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao. Ezio, buonasera.
16: Senti, no, allora io volevo diciamo dire la mia su Allegri.
1: Sì.
16: Io penso che ho le mie riserve su Allegri, penso che non sia un buon allenatore. Nel senso che negli ultimi anni ha vinto una misera Coppa Italia, quest'anno ha fallito completamente la stagione col Milan, fuori dalle coppe, ci voleva almeno un piazzamento in Champions, è stato capace di perdere le ultime sei, cioè sulle ultime dieci giornate ha perso sei partite, è l'anticalcio. Noi abbiamo tanto criticato Conte perché nel Napoli non ci entusiasmava, abbiamo preso uno che dal punto di vista dello spettacolo è sicuramente un passo dietro a Conte. Spero che non venga Gatti, che è un altro proprio che ai tifosi napoletani sta un poco sul gruppone. Vabbè, detto questo, poi ovviamente Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato.
1: meno male che hai chiuso con Forza Napoli, spero che faccia un buon campionato, perché hai fatto un quadro nerissimo di...
16: No, sì, su Allegri sì, a me non piace. Vabbè,
1: no,
0: ci sono gusti assolutamente.
1: No, però mi aspettavo quantomeno un briciolo di speranza alla fine della telefonata, proprio per dire, nonostante non mi piaccia...
16: Io sono tifoso del Napoli, quindi certo. Spero che il Napoli vinca tutto quello che ci sia da vincere, però se anche il Napoli dovesse vincere tutto, io per me Allegri non
1: ti farebbe cambiare l'idea, anche se vincessimo lo scudetto.
16: No, io ricordo sempre quando lui ha rifiutato di stringere la mano pure a Spalletti, quando Spalletti per la prima volta in vita sua l'ha battuto con il Napoli. Ci ha sempre deriso dopo che la Juve vinceva, faceva un gol e poi tutti quanti dietro la linea della palla vinceva quelle partite stentatamente 1-0 e ci ha sempre sfottuto in sala stampa. Ricordo Allegri, giocatore del Napoli, se ne scappò dopo sempre qualche mese che giocò credo nel peggior Napoli della storia.
1: Sì.
16: Non ha, cioè, dove c'è, come faccio ad avere simpatia per un personaggio del genere?
0: Vabbè, magari speriamo che quest'anno
1: ti faccia cambiare idea.
0: Faccia cambiare idea nella speranza che comunque almeno porti il Napoli comunque alla vittoria di un qualcosa, anche se magari il gioco non è quello che è, ma penso che De Laurentiis non abbia fatto una scelta per un discorso di gioco, ma è andata sulla scia di Conte proprio per prendere un allenatore di personalità che sappia gestire questa piazza, uno spogliatoio e magari anche avere più esperienza anche in Champions, visto che comunque la Champions League è stata pessima l'anno scorso. Non penso che abbia fatto una scelta di tattica, perché comunque Conte e Allegri si somigliano molto a livello tattico.
16: Però ci siamo lamentati del gioco di Conte, siamo andati a pigliare Allegri che
0: lo so, però io guarda metterei la firma se il gioco è peggio di quello di Conte e in due anni vinco quello che ha vinto Conte.
1: Sono
0: nel senso
1: d'accordo con Emanuele,
0: poi ovviamente ognuno ha il proprio parere, certo. Nel senso,
1: grazie Ezio,
16: grazie a voi che
1: ciao,
16: la possibilità di intervenire. Buona fortuna per la trasmissione, ovviamente sempre forza Napoli.
0: Sempre. Ciao Ezio, grazie.
1: Grazie Ezio per aver telefonato. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
17: Ciao ragazzi, buonasera, complimenti buonasera per la trasmissione.
0: Grazie. Ciao Alessandro.
17: Allora, io volevo dire ovviamente anche una cosa su Allegri.
1: Sì.
17: E mi ricollego al tifoso che ha appena finito di parlare.
1: Sì. Sì.
17: Io credo che bisogna fare un distinguo da quello che è la possibile antipatia e simpatia del tecnico e quello che possono essere i risultati che Massimiliano Allegri può fare nel Napoli. Sì. Io veramente ho litigato tantissimo con anche addirittura in una chat di miei parenti, perché premesso che a me Allegri sta simpatico, ma se invece l'antipatia riesce addirittura a celare, come dice questo tifoso, qualunque sia il risultato, allora detto in napoletano, ma che parliamo? Cioè, non lo potete proprio parlare, cioè, perché siete così offuscati da quello che è il soggetto che è venuto a Napoli, che a prescindere da quello che farà ne parlate negativamente, e quindi non c'è proprio niente da parlare. Io penso che sia giusto invece sapere che ha dei limiti di gioco, e su questo lo sappiamo tutti,
0: certo.
17: Ma è ridicolo continuare a dire, e concludo, rispetto a quello che ha fatto gli ultimi sei anni, no, oppure il fallimento, ragazzi, un punto, l'ultima partita, noi siamo troppo lapidari a dire che in una partita è un fallimento piuttosto che un successo, una partita, cioè non si può, fosse arrivato ottavo, nono, cioè, ma quello del campionato scorso ha fatto ridere,
1: certo.
17: Una partita, cioè se per voi passa fallimento o successo l'ultima partita, io personalmente non posso proprio più parlare di quello che è il caso.
1: Guarda Alessandro,
17: questo è il mio punto di vista.
1: No, io personalmente, a me in generale non piace neanche usare la parola fallimento, soprattutto nell'ambito sportivo, ma al di là di questo è evidente che nella stagione del Milan, quella passata, i meriti, così come per tutto il periodo del campionato in cui il Milan è stato in Champions League, ed era quello l'obiettivo del Milan l'anno scorso, anche perché giocava solo il campionato. Quindi per tutta la stagione il Milan aveva centrato l'obiettivo. Nel momento più importante la squadra è venuta meno, delle responsabilità ci sono anche da parte di Massimiliano Allegri, ma vanno condivise in egual misura con la squadra e con la società. Anzi, forse se devo trovare
0: una società che non c'era, tra l'altro,
1: una percentuale in più, un 1% in più di responsabilità lo do alla società. Perché? Perché ci sono state delle lotte interne, intestine, che sono continuate anche dopo la fine del campionato. Esattamente. e quindi questo ti fa capire come la stagione del Milan è stata naturalmente sbagliata, perché non è stato raggiunto l'obiettivo minimo, ma non è soltanto la colpa di Massimiliano Allegri.
0: Ma non solo di Allegri, chi è il giocatore, chi era nel Milan il giocatore con più talento?
1: Modric.
0: E poi?
1: E poi Leao.
0: Leao che ha fatto? Niente. No, e quando i giocatori di questo calibro, che ce ne sono due tre in una squadra come, ti viene meno, ragazzi,
1: il mercato del Milan a gennaio, cioè il Napoli ha preso Alisson Santos, abbiamo visto il Milan che cercava una punta centrale ha preso Fulkrug,
0: ragazzi, cioè, dai,
1: quindi
0: è una società
1: lo delle responsabilità Allegri le ha, ma dire che il fallimento sportivo è solo colpa sua è sbagliato,
17: è ridicolo. Nel salutarvi vi dico questo, che è una battuta che ho fatto oggi a mio cugino,
0: sì,
17: che è
18: anti-Allegri tipo il tifoso di prima, sì. Ma come si fa a prendere un allenatore che negli ultimi 6-7 anni così, scusa, ma che significa? Allora tu adesso non sei più laureato, che sei un professore universitario, perché la laurea l'hai presa 15 anni fa. Sono 5-6 anni che non va bene, così come non va bene potrebbe andare bene. Che cosa è questa?
1: Di sicuro quella di Napoli, se non è l'ultima, ma è una delle ultime possibilità di allenare una squadra forte, con una rosa più forte di quella del Milan dell'anno scorso e di quella della Juve.
0: Quindi secondo me
1: sulla stagione alla Juventus, quindi
0: per allenare un altro club importante, diciamo che è l'ultimo treno questo
1: sì.
0: Quindi io credo molto sulla rivalsa di Allegri.
18: L'anno scorso sia stato la spartiacque per il suo gioco, l'anno prossimo vedremo un grande gioco di Allegri.
0: Vediamo.
1: Grazie Alessandro. No.
0: Un grande gioco non lo so,
1: non lo so neanche io, ma ripeto. Per me il risultato viene prima di tutto.
0: Certo.
1: Il bel gioco che sia fatto con il palleggio, con la difesa e contropiede, perché possono essere entrambi dei bei giochi per raggiungere il risultato, viene un gradino sotto.
0: Sì.
1: Enzo con noi, ciao Enzo.
19: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao Enzo.
19: Allora, mancava solo che diceva forza Juve e stavamo a posto.
1: Il tifoso di prima?
0: Non quello di prima, l'altro, prima ancora.
19: No, quello di prima, mancava solo forza.
0: Quello prima ancora, sì sì.
19: Prima ancora, sì sì. Niente, perché Mourinho negli ultimi anni che ha vinto...
1: Ha vinto con la Roma la conference, eppure adesso
0: è pure andata al Real Madrid. Quindi questi allenatori comunque nel giro ci stanno sempre, non c'è niente da fare, ragazzi.
1: Ed evidentemente ad altissimi livelli le nuove leve, tra cui per esempio Xabi Alonso, che era il preferito mio e di Emanuele quando si parlava di un possibile sostituto di Antonio Conte. Ebbene ragazzi, Xabi Alonso, che aveva fatto benissimo in Germania, è andato al Real Madrid e non è andata come sperava. Il Real Madrid che cosa fa? Non punta su una nuova leva, un nuovo giovane allenatore, ma ritorna da José Mourinho,
0: che non è uno che fa giocare bene le squadre, e con la qualità che ha Real Madrid chi si aspettava la scelta Mourinho. Ma purtroppo nel calcio, e tanti presidenti si fidano di allenatori che hanno altri tipi di qualità e di caratteristiche, e quindi sono sempre lì i Mourinho, i Allegri, i Conte, questo è.
19: Io penso una cosa, che praticamente i calciatori fanno un allenatore forte, se sono forti l'allenatore è forte, se sono scarsi l'allenatore è scarso.
0: Ma certo ragazzi,
19: l'allenatore è quello che può gestire un gruppo, se riesce a gestire un gruppo di ragazzi forti allora si raggiungono gli obiettivi.
0: Enzo, l'allenatore deve essere un gestore, deve essere bravo a prepararti le partite con la squadra avversaria, ma poi alla fine la differenza la fanno sempre i calciatori in campo.
19: Esattamente,
1: questo
19: penso pure io. Ciao.
1: Ciao Enzo, grazie per aver chiamato. Pasquale con noi. Ciao Pasquale.
20: Ragazzi, buonasera. Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao.
0: Ciao Pasquale.
20: Non cresceremo mai. Perché mentalmente siamo proprio indietro. Cioè noi, a parte che diciamo abbiamo criticato e abbiamo scelto, abbiamo criticato Conte, abbiamo scelto Allegri. Chi ha criticato Conte e chi ha scelto Allegri? Conte l'ha criticato solo, secondo me, chi non capisce niente di calcio. Uno. E Allegri non l'abbiamo scelto noi tifosi, ma l'ha scelto la società, che negli ultimi anni ha dimostrato di capirne di calcio. Quindi già questo potrebbe bastare nel far tacere alcune persone proprio, o meglio, consentiamogli di dire la loro, però vengono smentiti poi alla luce dei fatti. E un'altra cosa più importante, critichiamo Allegri, che nella sua carriera da allenatore ha vinto più scudetti in 100 anni di storia del Napoli. Ragazzi, un po' di umiltà e cresciamo. Anche questa volta il presidente ha preso il meglio che si poteva prendere in questo momento.
0: Anche perché.
1: E poi sarà il campo a dirci se è stata una scelta giusta oppure sbagliata. Ma le critiche preventive e soprattutto legate all'antipatia, al passato juventino, a quello che diceva del Napoli, a quello. E allora ragazzi, di Maurizio Sarri che cosa dovremmo dire? Che parlava di prendere il palazzo con 12-13 giocatori e poi due anni dopo aver lasciato il Napoli è andato a fare l'allenatore della Juventus. Io onestamente mi baso su quello che un allenatore, un calciatore ha dato alla maglia del Napoli in termini di impegni, gol e risultati. Poi quello